Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio. Radio Subasio.

Tutte le sere Radio Subasio accende il cuore dei romantici in Per un'ora d'amore. Puoi scegliere la tua canzone d'amore preferita, dedicarla con una nota d'amore a chi vuoi tu, indicarci il giorno in cui la vuoi ascoltare. Per partecipare, scarica subito la nostra app. Ogni sera dalle 22:30 le emozioni dell'amore sono su Radio Subasio. Radio Subasio.

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: coi tuoi occhi qui di fronte. Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Hai il regalo mio più grande.
1: Radio Subasio.

aspetterà sotto il portone per fare un giro, magari a cena. Mi piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, che ti parlasse dei suoi problemi e non li tenesse tutti per sé. Come me vorrei vedervi magari sposati, che lui stesse sempre con te, che ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni, che sia sicuro.

vorrei sapere come ti va, eh? Ora che non siamo più insieme, che mi hanno detto che hai sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettevamo mai di stare a letto, cacchio, di combinarne, di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile, che il giorno

che classico questa Father and Son, Cat Stevens, una conversazione, no, tra un padre e un figlio, con il padre che consiglia a suo figlio di rimanere a casa, sistemarsi, trovare una brava ragazza, dicendogli che questa è la strada per la felicità, e il figlio però che si sente obbligato ad andarsene, frustrato perché suo padre non fa alcuno sforzo per capirne la motivazione, per ascoltarlo. Beh, una canzone che Cat Stevens, insomma, pubblica, scrive proprio per rispecchiare la sua storia. Il padre era il proprietario di un ristorante a Londra e Kat ha lavorato all'interno del locale come cameriere, però fino a quando non ha firmato un contratto discografico all'età di 17 anni e quindi, insomma, non porta avanti l'azienda dell'attività. Chiamiamola così, l'attività del padre. Quante storie si somigliano. La collection delle 5 di tutti i svegli di questa mattina. Buongiorno, impavidi, le 5 minuti. Buon mercoledì da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Svegli, sì, chi da poco, chi da tanto, chi da tutta la notte, chi da qualche minuto. Forse però la caratteristica comune è che siamo tutti un po' scarmigliati, un po'

certezze. Buongiorno, buongiorno. Però andiamo a conquistarci anche questo 14 ottobre. I vostri messaggi, il vostro buongiorno al 3480758060. Noi andiamo a prenderci questa giornata partendo con Ultimo Tutto.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Prenotati allo 075 80 60. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: questo mercoledì mattina, vacanze in Italia per Adele proprio in luglio e anche debutto al cinema, e quindi in bocca al lupo a lei. Buongiorno, impavidi, ci siete?
1: Sentiamo. Verissima, buongiorno.
0: Buongiorno Furio.
1: Purtroppo eccomi qua all'alba, già vittima e dipendente del paracetamolo.
0: Sì.
1: Purtroppo sai, non so se è stata mai detta questa cosa, ma non ci sono più le mezze stagioni.
0: No, mai.
1: Una cosa incredibile, infatti sì. Non era stata mai detta.
0: Ecco.
1: Dunque, con questa voce ti posso salutare solo con la voce di Topo Gigio, sono
0: Dai.
1: Troppo nasale. Ma cosa mi dici mai?
0: Ciao, ciao Furio, Topo Gigio, Stefano, buongiorno anche a te. Poi, sentiamo.
2: Buongiorno Vera, buongiorno Radio Subasio.
0: Buongiorno.
2: Oggi finalmente ultimo giorno di lavoro, da domani ferie.
0: Bello.
2: Arriva delle ferie anche per me. Buona giornata a tutti.
0: Beh, allora buone ferie. Chi sei? Ah, ecco, ce lo scrive Damiano. Damiano, ti invidiamo un po', che le ferie sono già un ricordo per molti di noi, ma che tu parta oppure rimanga, adesso arrivano le ottobrate, quindi tempo bello e caldo. A proposito, previsioni meteo alle 6. Buongiorno a Sabrina, che scrive tanta fame, volo a preparare la colazione. C'è chi guida verso il lavoro, che è proprio quello di preparare la colazione per gli ospiti in albergo. Buongiorno anche a Tiziana. 3480 75 80 60 per i vostri messaggi, anche vocali.

su Negrita, su Radio Subasio. Avete sentito o visto questa mastodontica torta nuziale da 500 kg e 33.000 petali? L'opera d'arte del pasticcere Marc Suárez, pasticcere catalano, che ha realizzato per un matrimonio reale saudita celebrato a Parigi questa torta. Il progetto ha richiesto un mese e mezzo per l'ideazione, 4 mesi di realizzazione pratica. La struttura misura 3,5 metri di altezza, pesava ben 500 kg e 33.000 petali di zucchero. Gli sposi lo avevano espressamente richiesto, un'opera che somigliasse più a un monumento celebrativo piuttosto che a una tradizionale torta nuziale. Allora vi chiedo questa mattina: torte matrimoniali, di compleanno oppure di altri eventi particolarmente belle ma anche particolarmente

bicchiere mezzo pieno. Sì, lo so, è un po' freddino a quest'ora del mattino, ma guardiamolo meglio questo bicchiere. È già metà mese, 14 ottobre, e siamo già a metà settimana, è mercoledì.

vita o cose di un matrimonio, una torta monumento, quella realizzata da un pasticcere catalano per un matrimonio reale saudita celebrato a Parigi. Torta nuziale da 500 kg, 33.000 petali e 3 metri e mezzo d'altezza. Un'opera d'arte costata 6 mesi di lavoro tra ideazione e realizzazione, e non si sa quante braccia ci hanno lavorato, perché si parla di familiari, amici che hanno aiutato il pasticcere soprattutto a mettere questi 33.000 petali di zucchero. Non vi chiederò di torte nuziali, che ne so, reali, ma di torte matrimoniali, di compleanno oppure di altri eventi particolarmente belle oppure particolarmente brutte. Le vostre 3 4 8 0 7 5

0: Buongiorno, impavidi, buongiorno, i vostri messaggi al 348-075-8060, chi c'è?
1: Buongiorno Radio Subasio, Valentino,
0: ciao.
1: Autista di linea Sansepolcro Castello.
0: Sì.
1: È vero, do ragione all'amico Fulvio.
0: No, Furio.
1: Non esistono più le quattro stagioni, ma neanche in pizzeria. Una volta in pizzeria trovavi la pizza quattro stagioni.
0: Adesso
1: pure
0: niente.
1: Là l'hanno tolto da mezzo. Un abbraccio a tutti.
0: No, Valentino, erano le mezze stagioni a cui si riferiva Furio. Ciao.
2: Buongiorno Vera.
0: Oh,
2: Alessandro
0: sì.
2: Da Torrita.
0: Ciao Alessandro.
2: Vediamo il lato positivo.
0: Sì.
2: È già mercoledì.
0: Sì.
2: Però oggi direzione Roma e poi Aquila e fa freddo. Tanto sonno.
0: Va bene.
2: Buona giornata a tutti.
0: Tanto sonno, fa freddo, bisogna andare all'Aquila. Il bicchiere è mezzo pieno, dove sta allora? Allora, si parlava di torta, siamo partiti da questa torta reale nuziale che è un monumento alta 3,5 metri e vi ho chiesto le torte per un matrimonio, per un compleanno, per qualsiasi evento particolarmente belle o particolarmente
3: Buongiorno,
0: brutte, le vostre. Ciao.
3: Mia madre è fenomenale a fare le torte.
0: Sì.
3: Una volta ha realizzato una torta a forma di Bibbia, diciamo, aperta.
0: Sì.
3: E per una ragazza che faceva la cresima.
0: Sì.
3: Per il torneo delle contrade della strada, diciamo, del borgo dove abito io. E siccome la mia strada aveva vinto il torneo, mia madre ha fatto una torta a forma di un campo da calcio.
0: Bella!
3: Abbastanza grande. I giocatori, le porte, tutto qua.
0: Abbastanza grande, quantifichiamo, grazie. E brava, complimenti alla mamma di Stefano. L'immagine poi di una torta bellissima arrivata qui al 348-075-8060, alta, sarà alta più di 1,20 m. Ed è Simonetta da Terracina che ci scrive: questa torta l'ha fatta mia figlia per la comunione di mia nipote Gaia e le fa per ogni volta per un evento particolare ed è meravigliosa, è vero. Le vostre torte più belle ma anche più brutte. 3 4 8 0 7 5 80 60. Non ci sono più le quattro stagioni neanche in pizzeria.

0: che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fan freddo cane in questa stanza.
1: Radio Subasio. Radio Subasio.

0: l'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TGCOM 24 e previsioni meteo alle 6.
1: Buongiorno da Esteroletto. È riuscito l'intervento cui è stato sottoposto Papa Leone XIV ai Gemelli di Roma. Rimosso il tumore, ha asportato il lobo inferiore del polmone. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma. Nel bollettino diffuso dalla sala stampa vaticana non si fa riferimento a terapie farmacologiche. Approvato in Consiglio dei Ministri il documento programmatico di bilancio. Via libera anche l'autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto che l'avevano richiesta. Verde al nuovo codice della strada, multe più basse, salta l'obbligo di portare patente libretto, nuove regole per le assicurazioni. Il governo ha anche varato un nuovo decreto da 187 milioni per l'ex Ilva, impianti in riscaldo sino alla decisione della Cassazione, ma non oltre 15 dicembre. Assunzioni e tutele per i lavoratori, protezione e cassa integrazione anche per l'indotto, ma la protesta dei lavoratori non si ferma. Oggi in Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo. Italia e Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata su libertà e democrazia, ha ribadito la Premier parlando del legame transatlantico, pilastro della nostra sicurezza. Il giallo della Ricina, Pietra Catella, perquisito.

0: 4 istituti scolastici, 71 PC nel mirino degli investigatori di Campobasso. Oggi nuovi sopralluoghi, si affaccia una nuova pista, forse il vero bersaglio era Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. Calcio Champions League, brutto tonfo per l'Inter che a San Siro incassa un pesante 4-3 dal Bruges. Amara trasferta spagnola per il Napoli, battuto dal Villarreal per 3-1. Stasera Feyenoord Como dalle 18:45 e Roma-Real Madrid dalle 21. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Sole tempo stabile e caldo fuori stagione in questa parte centrale di ottobre, segnata dalla rimonta dell'alta pressione, destinata ad accompagnarci almeno fino a sabato. Le anomalie di temperatura più marcate sono attese al nord, sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, dove fino a venerdì si potrebbero raggiungere e localmente superare i 25 gradi. Per oggi vi segnalo giusto qualche velatura di passaggio e ancora una sostenuta ventilazione da nord al sud sulla Sicilia, dove i mari rimarranno molto mossi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Difficile, sì, davvero difficile dire quale sia la canzone più bella, la più bella di Claudio Baglioni, ma questa è sicuramente da podio. Avrai

0: Baglioni avrai la collection delle 6:12. Buongiorno, coraggiosi del primo mattino, svegli? Beh, svegli, tutti svegli, questo è il titolo della trasmissione. Noi un po' meno, un po' scarmigliati, un po' insonnoliti, però pronti, sì, pronti a portare a casa questo mercoledì 14 ottobre 2026. Ci siete? I vostri messaggi di metà settimana al 3480758060, ma anche delle di torte matrimoniali, di compleanno oppure di altri eventi particolarmente belle ma anche particolarmente brutte, le vostre. Le ali, no, è Max Pezzali.
1: Eravamo giovani.

0: volta Negramaro su Radio Subasio, 6:20, buongiorno coraggiosi, impavidi, ci siete, dai sentiamo.
1: Buongiorno Radio Subasio, stamattina sveglia presto, sì? Ma per giusta causa, piccola sorpresa alla donna che amo, un po' scettica sul fatto che l'amore vero esiste. Jacopo da Pistoia.
0: Chissà che sorpresona, Jacopo. Bravo, poi ancora.
2: Buongiorno Vera, Fabio De Castelli.
0: Ciao Fabio.
2: Sì, beh, è vero che siamo a metà settimana, ma questo metà settimana mi sa di beffa.
0: Perché?
2: Infatti sabato dovrà iniziare la raccolta delle olive.
0: No!
2: Va bene, ma che toccava Radio Subasio.
0: Ecco Fabio, bravo, canta che ti passa. Vi ho chiesto di torte matrimoniali, di compleanno o altri eventi particolarmente belle ma anche brutte. Che bravo che sei Valerio con le torte, che di mestiere però fa il camionista. Elisabetta, grazie per questa foto di una torta a forma di 5, torta di compleanno realizzata, una delle prime dalla figlia, quindi adesso sarà diventata bravissima. Poi
3: più sì. Strana è successa a mio fratello al loro giorno del matrimonio.
0: No.
3: Avevano fatto prenotato una torta con sopra un delfino che doveva uscire dalle onde fatto di ghiaccio.
0: Il delfino goloso.
3: Lì tutti contenti che aspettavamo questa torta che uscisse. Quando è uscita, il delfino si era squagliato.
0: No.
3: E aveva assunto una forma del tutto diversa, tutti scoppiando a ridere, immaginate voi.
0: Poveri
3: Roma,
0: sposi.
3: Patrizia.
0: Ciao Patrizia, grazie per il tuo messaggio, grazie per i vostri messaggi.

0: cosa c'è? Che cosa c'è? C'è che lo scorso fine settimana a Parigi ci sono state le non proposte di matrimonio, eh? Eh sì, è un evento ironico, goliardico, che si tiene ogni anno a Montmartre durante la festa delle vendemmie e rappresenta uno dei momenti più attesi, iconici della manifestazione. L'edizione numero 93 è andata in scena proprio domenica scorsa all'interno di una scenografia volutamente kitsch. Decine di coppie si sono scambiate queste promesse non proposte, ma io qui voglio sentire invece le vostre proposte di matrimonio, convivenza, vita insieme, fatte oppure ricevute al 3480758060. Messaggi vocali ma anche di testo. Tra poco vi leggo e vi ascolto. Andromeda, Elodie.
1: Dici sono una grande stronza che non ci sa fare.

0: per la salute.
1: Sempre in maniera molto originale dei sentimenti Elisa, e questa volta si spinge fino in estremo oriente per la tecnica del kintsugi. La sentiamo su Radio Subasio in Tutti Svegli, kintsugi appunto, Elisa.

0: Garden, questo mercoledì su Radio Subasio, proposte di matrimonio ma anche di convivenza, di vita insieme, fatte o ricevute le vostre, sentiamo.
1: La mia proposta di matrimonio l'ho fatta in un ristorante a cena con gli amici, al termine della cena ho fatto portare al cameriere l'ultima portata a mia moglie Cristina, un vassoio coperto con quel mio anello.
0: Bello.
1: E io ho fatto la mia proposta. Ciao a tutti dal Papero.
0: Ciao Papero, la proposta per andare a vivere insieme, scrive Alessia, me l'ha fatta in mezzo al piazzale del carcere dove lavoriamo. Cosa c'era di implicito? Mi dici di sì oppure? No, la proposta di matrimonio invece a Bacone, eravamo solo noi due, troppo bello, pianto, io non mi emoziono facilmente, scrive Alessia. Poi ancora.
2: Ciao Subasio, ciao Vera, Emanuele da Firenze.
0: Ciao.
2: Io feci nel lontano 2022 la proposta di matrimonio alla mia ex compagna, che sarebbe stato il 23 di giugno 2027.
0: Ah, quindi prossima estate, sì.
2: A distanza di 4 anni, il 19 di giugno si sposerà col mio migliore amico. Ah. Quindi, dai. Forse è andata bene, forse è andata male. Prima e unica. E non ce ne saranno più.
0: Ma no.
2: Grazie Vera, un abbraccio.
0: Ma mai dire mai, Emanuele, no? Le vostre proposte di matrimonio, dai, Ligabue.

Radio Subasio Disco Club è il programma radiofonico. Il sabato a mezzanotte, le serate DJ set per far festa nelle piazze d'Italia. Una web radio con tutte le hit dance di tutti i tempi. Anni 70, 80, 90, 2000. Le italiane da ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: ballare, cantare Laura Pausini su Radio Subasio. Fatemi fare gli auguri di anniversario di matrimonio. Oggi appunto festeggiano 36 anni di matrimonio e quindi auguri a Marco e Jessica. Allora, proposte di matrimonio, l'ultimo messaggio, dai, ce la facciamo a sentirlo?
1: Ciao. La mia proposta di matrimonio,
0: sì.
1: Abbiamo comprato casa, fatto i lavori di ristrutturazione, abbiamo organizzato una cinetta con l'epoca che era la mia fidanzata, Sara.

0: Rappresentante di lista chiudere, amici, a domani a partire dalle 5. Grazie da Vera Torrisi, arriva Gianluca Giurato e tutti in piedi. Prima l'informazione, le breaking news di TGCom 24, le 7.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Prima nota, al Policlinico Gemelli di Roma per Leone XIV. Al Papa è stato rimosso un adenocarcinoma polmonare, trovato in fase iniziale, ben localizzato. I medici e le fonti vaticane non parlano di chemioterapia. Via libera del Consiglio dei Ministri a documento programmatico di bilancio, sì anche all'autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Disco verde al nuovo codice della strada, sanzioni più leggere, non è più obbligatorio portare patente e libretto, innalzato il limite di età 70 anni per guidare camion e autobus. Ex Ilva, varato dal governo un decreto per tenere in riscaldo Taranto sino alla pronuncia della Cassazione e sbloccare 40,5 milioni. Sostegno alla ricollocazione dei lavoratori coinvolti nella crisi, ai sindacati non basta e proseguono la protesta. Prima al Senato, poi alla Camera, oggi le comunicazioni di Giorgia Meloni alla vigilia del Consiglio europeo. Focus su energia, flessibilità fiscale ma anche Ucraina, sostegno a Kiev e gli attacchi ibridi in Europa connessi alla Russia. Gli avvelenamenti mortali da Ricina a Pietra Catella, investigatori a caccia del computer da quale potrebbe essere partita la ricerca di notizie sulla sostanza tossica, perquisiti 4 istituti scolastici, si fa largo l'ipotesi che il bersaglio fosse Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. Calcio, serata negativa per le italiane in Champions League. L'Inter battuta 4-3 a San Siro dal Bruges, trascinato dalla tripletta di tre soldi. Sconfitta anche per il Napoli, superato 3-1 in casa del Villarreal. Oggi in campo Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto compreso tra San Severo e Poggio Imperiale in entrambe le direzioni per la presenza di materiali dispersi. Si sono formate code tra Foggia e San Severo. Lungo la 4 Torino-Trieste è segnalata una perdita di carico tra Trezzo e Capriate in direzione Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli coda per traffico tra Torrenove e il bivio di diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Sulla 29 Palermo-Mazzara del Vallo corsia chiusa tra la diramazione aeroporto Falcone Borsellino e lo svincolo Carini in direzione Palermo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con...

0: Lost, la mia canzone preferita dei Queen. Certo, è una bella lotta qui, perché di canzoni belle ne hanno fatte tantissime. Poi, insomma, definirle belle è anche riduttivo, sono dei capolavori. Ma questa, non lo so perché, questa mi dà un'energia. Poi soprattutto a quest'ora la mattina siamo veramente tutti in piedi all'istante, grazie a questa canzone qua. Tutti in piedi, l'appuntamento che vi accompagna tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Radio Subasio con me, Gianluca Giurato. Buongiorno. Ma anche per voi è così, cioè iniziare bene la giornata magari con la canzone giusta, oppure con quel caffè, con quella colazione che ti piace tanto, ti dà veramente quella carica, quella marcia in più per affrontarla meglio la giornata? Oppure è solo un caso, cioè è l'inizio e poi la giornata prenderà la sua piega? Insomma, possono succedere tante cose belle, magari anche qualcosa di meno bello, fa parte della vita. Però ecco, la giornata inizia, come si dice, il buongiorno si vede dal mattino, ecco, è la frase più giusta, magari quelle frasi un po' scontate, ma neanche tanto. Raccontateci anche come è iniziata la vostra giornata, ma soprattutto state con noi prossime tre ore insieme con un sacco di cose da fare. Tra poco arrivano le previsioni delle stelle, il primo degli appuntamenti, come sapete, di Tutti in Piedi, e poi vi coinvolgiamo come sempre negli auguri di buon compleanno. Alla fine di questa ora arrivano anche i nostri bimbi e ragazzi per il giretto delle scuole d'Italia. Quale sarà la materia di oggi su cui interrogheremo? Chissà, chissà, più tardi si gioca. Insomma, vedremo anche gli argomenti più importanti di questa giornata legati proprio alla data del 14 ottobre, e anche là vi coinvolgiamo sempre con qualcosa che anche oggi credo vi interesserà molto. Intanto c'è tutto un filo rosso che lega questi argomenti, appunto quello di Alfa su Radio Subasio. Eccolo.
1: Dimmi perché

0: Basio e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati. Pronti per i consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Ogni cosa scorre sull'impronta della progettazione. Risentiamo persone che non vediamo da tempo e rispolveriamo un vecchio sogno nel cassetto. Un viaggio lontano può trasformare in positivo la nostra vita. Andiamo a trovare qualcuno che vive lontano. Toro, ci vuole una sosta dopo le turbulenze precedenti. Accogliamo con sollievo alcune ore in cui possiamo godere di tempo libero e tranquillità. Il clima ha il pregio di offrirci spunti su cui riflettere, a partire dai nostri desideri e dai bisogni più segreti. Gemelli, dedichiamoci ad alcune faccende rimaste in sospeso. Una telefonata a un amico perso di vista, una promessa fatta al compagno e non ancora mantenuta. Con le nostre capacità speculative, diamoci subito da fare. Riprogrammiamo la gestione delle finanze. Cancro, abbiamo la possibilità e la voglia di sperimentare qualcosa di insolito. Caliamoci nei panni di un investigatore e partecipiamo a una cena con delitto. Mettiamoci in gioco, potrebbero emergere dei talenti nascosti, delle nuove passioni da coltivare. Leone, puntiamo alto, si profilano delle svolte importanti per la carriera, ma non accontentiamoci di un piccolo cambiamento, è ora di osare di più. Siamo al centro degli sguardi e non passiamo inosservati, sarà per questo che ci sentiamo a nostro agio. Vergine, super lavoro in vista, opportunità di trasformazione nella professione e nuovi incarichi redditizi da svolgere valgono un piccolo sacrificio. Qualche lieve disturbo psicofisico rallenta un poco la nostra efficienza. Coraggio è un calo temporaneo. Bilancia, serenità e ottimismo ci accompagnano per tutto il giorno. Desiderio di affermazione sull'onda di circostanze favorevoli e iniziative convincenti. Stiamo bene, siamo in una forma smagliante e per di più possediamo un fascino più magnetico del solito. Scorpione, grazie a un motore energetico che funziona a pieno regime, possiamo sistemare un sacco di incombenze che si erano accumulate nel passato. Una regola non scritta ma sempre valida suggerisce che è meglio non mischiare amicizia e quattrino affari. Sagittario, la terapia migliore per scacciare i pensieri bui per noi rimane sempre viaggiare. Non conta la destinazione o la durata, l'importante è partire. Concediamoci uno stacco e lasciamo a casa le preoccupazioni. Tutto si risolverà, diamo tempo al tempo. Capricorno, mercoledì che veleggia tranquillo in acque di massima sicurezza economica, il che per noi rappresenta una condizione pressoché ideale, o no? Sul piano dello studio siamo favoriti, possiamo affrontare recuperi e aggiornamenti con il massimo rendimento. Acquario, oggi siamo aperti e disponibili grazie alla luna in Sagittario. Abbiamo intorno amici sinceri e in famiglia facilmente ci danno carta bianca. Affrontati con rinnovata fiducia, gli eventuali problemi si risolvono da sé. Diamo spazio a obiettivi lungimiranti. Finiamo con i pesci. Commercio e operazioni finanziarie procedono a rilento in questo periodo. Se non ci muoviamo con circospezione, rischiamo un fiasco. Concentriamoci sul presente e raccogliamo le informazioni che ci servono. Razionalizziamo le iniziative. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Ma prima di andare via, copriti perché stamattina fa freddo un po' dappertutto, le temperature stanno scendendo, tornerà un po' di calore, abbiamo saputo durante la settimana, da giovedì, da domani, però ecco, stamattina per esempio a Roma ci sono 12 gradi alle 7:21, quindi attenzione cari amici, copritevi bene, a Milano 13, a Napoli 15, insomma dai, Torino invece a 11 gradi, ci sono 15 gradi a Genova e 13 a Venezia, Bologna e Firenze pure freschine con i loro 11 gradi a testa, 20 gradi invece a Palermo dove si sta già abbastanza bene a quest'ora, ad Ancona 14, a Perugia 11, attenzione amici, all'Aquila 5 gradi, copritevi bene amici aquilani, 16 gradi a Bari e 16 gradi anche a Cagliari. Adesso come sempre il cuore invece ci viene scaldato dai vostri messaggi, quelli di auguri di buon compleanno che stanno già arrivando in realtà al 348 075 8060, scriveteli adesso e sottolineo scriveteli, non vocali in questo caso, tra poco li leggeremo qui su Radio Subasio.

0: Il mio corpo che cambia, l'Itfiba su Radio Subasio. Speriamo in meglio, dai, dopo l'estate, magari a settembre, poi a ottobre ci sono sempre i buoni propositi, mi iscrivo in palestra, faccio la dieta, mangio sano, eccetera eccetera. Intanto oggi niente dieta per chi festeggia, perché c'è la torta, c'è magari anche qualcos'altro da sgranocchiare stamattina anche al lavoro, no? Le cosiddette paste in ufficio. Allora procediamo su Radio Subasio con i vostri auguri. Auguri alla nostra principessa Aurora, come la bella addormentata nel bosco, bellissima, che oggi compie 2 anni e che si sta preparando per andare al nido, da parte del nonno Sandro e della nonna Carla, che la adorano. Auguroni Aurora. Buon compleanno alla nostra amichetta Melissa, ti vogliamo un mondo di bene, da parte di Luis e Greta, la fratta maggiore. Buongiorno, potreste fare gli auguri alla piccola Greta Maria, che compie 8 anni, da mamma, papà e la sua sorellina Hanna. E poi i nostri più sinceri auguri alla nostra principessa Melissa Maria, che compie 5 anni. Quante principesse stamattina! Uragano nelle nostre vite, ma di una dolcezza infinita. Non cambiare mai, resta come sei, e che le strade della vita ti portino verso orizzonti di infinita grandezza. Ti amiamo, papà Sasi, mamma Katia e la sorella maggiore Miriam da Cardito. Grazie ragazzi anche per le vostre belle parole. E poi auguri a mia moglie Rosaria, dal marito e dal nostro amore, nostra figlia Emilia. Tanti auguri di buon compleanno. Buon compleanno al nostro Leonardo per i suoi 12 anni, da mamma Francesca, papà Fulvio e Gabriele. Ancora Pasquale di Orvieto dice: buon compleanno a mia figlia Grazia, oggi non si festeggia solo il tuo compleanno ma la persona meravigliosa che sei. Ti auguro un anno pieno di cose semplici ma vere, di sorrisi sinceri e di momenti che ti facciano sentire davvero felice, che poi sono le cose veramente più importanti. Oh ragazzi, siete tantissimi, io saluto e faccio gli auguri a tutti gli altri, e intanto su Radio Subasio anche i Pinguini Tattici Nucleari.
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, 1000 sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega tanto. Spero tu

La campanella che unisce tutti gli studenti d'Italia prima di entrare nelle classi, quelle vere, si gioca qui su Radio Subasio, tutti a scuola, e stamattina la parola chiave è proprio l'argomento clou, diciamo, del nostro gioco. Quindi oggi non abbiamo una materia vera e propria, ma io vi do una parola e voi mi fate una frase, bambini. La parola che ho scelto per oggi è ombrello, visto che siamo ottobre, insomma, effettivamente oggi ci sarà il sole per fortuna su tutta l'Italia, però abbiamo visto anche ieri, l'altro ieri, insomma, ha fatto anche dei macelli in alcune zone, tanta pioggia. E allora fatemi una frase con la parola ombrello. A me per esempio viene questa: ottobre è bello, ma tieni pronto l'ombrello. E voi bambini, che frase fareste con la parola ombrello? Ditecela adesso con un messaggio vocale, come sempre, al 348 075 8060, e tra poco su Radio Subasio facciamo il giretto delle scuole di tutta Italia. Ora Annalisa.

0: Siamo pronti a sentire alcune frasi con la parola chiave. Questo è il gioco di oggi del nostro giretto delle scuole su Radio Subasio. La parola è ombrello. Sentiamo che hanno combinato i nostri bimbi.
1: Ciao, sono Leonardo, 10 anni, sono da Briglia.
0: Ciao Leonardo.
1: La frase giusta è...
0: Sentiamo.
1: L'ombrello ti protegge dalla pioggia. Ciao Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Ciao Leo, beh, sei stato proprio essenziale. Asciutto, potremmo dire, parola che in questo caso ci sta benissimo. Prima frase di oggi, sentiamone un'altra. Radio Subasio, chi c'è?
2: Ciao Radio Subasio, sono Yasmin dalle Marche.
0: Yasmin,
2: la mia frase è: dato che piove molto, oggi prenderò l'ombrello per andare a scuola.
0: Sì?
2: Ciao Radio Subasio.
0: Ma non sta piovendo nelle Marche. Vabbè, è una licenza poetica ovviamente, perché dovevi fare la frase con ombrello, giusto?
3: Ciao Radio Subasio, sono Greta e vengo da Firenze. La mia frase è:
0: sì,
3: ottobre è sempre monello, per questo tengo sempre l'ombrello.
0: Brava.
3: Ciao Radio Subasio.
0: Beh, se marzo è pazzerello, ottobre è monello, mi sembra giusto, mi sembra l'aggettivo proprio giusto per questo mese. Sentiamo un altro messaggio. Chi c'è a Radio Subasio?
4: Ciao Gianluca, siamo Linda e
5: Elena Sofia,
4: veniamo da Roma.
0: Ciao ragazze.
4: La frase che abbiamo inventato è questa.
0: Sì.
4: Mia madre mi ha messo l'ombrello nello zaino perché pensava che piovesse dopo il pranzo.
0: Ah.
4: Radio Subasio. Ciao Gianluca.
0: Quindi niente pranzo oggi, che si mangia? Ombrello fritto? Dai, che può essere anche gustoso, fritto è tutto buono. Chi c'è?
6: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
6: Sono Azzurra e vengo da Nanni. La frase è:
0: sì,
6: quando il tempo è bello io non uso l'ombrello.
0: È giusto.
6: Ciao Radio Subasio. Ciao Gianluca, buona giornata.
0: Ciao Azzurra, grazie, buona giornata anche a te e a tutti i bimbi. Vi aspetto domattina.

0: Sabrina Carpenter era Tears su Radio Subasio, canzone che ci porta alle breaking news di TGcom 24. Mancano 2 minuti alle 8.
1: Buongiorno da Ester Oletto. È riuscito l'intervento cui è stato sottoposto Papa Leone XIV al Gemelli di Roma. Rimosso il tumore, ha asportato il lobo inferiore del polmone. L'esame istologico ha confermato un adenocarcinoma. Nel bollettino diffuso dalla sala stampa vaticana non si fa riferimento a terapie farmacologiche. Approvato in Consiglio dei Ministri il documento programmatico di bilancio, via libera anche l'autonomia differenziata per Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Disco verde al nuovo codice della strada, multe più basse, salta l'obbligo di portare patente e libretto, stangate in arrivo per chi guida senza assicurazione. Il governo ha varato anche un decreto da 187 milioni per l'ex Ilva, impianti in riscaldo sino alla decisione della Cassazione, assunzioni e tutele per i lavoratori, ma per i sindacati è insufficiente e indicano altre 48 ore di sciopero. Il giallo della Ricina Pietracatella, perquisiti 4 istituti scolastici, 71 PC nel mirino della procura di Larino. Si affaccia una nuova pista, forse il vero bersaglio era Gianni Di Vita, marito e padre delle due vittime. Il movente potrebbe essere passionale. Il caso di Liliana Resinovic è svolta della perizia. Il DNA di uno sconosciuto rilevato sui jeans della donna trovata morta nel gennaio del 2022 nei boschi di Trieste e su uno dei sacchi neri che contenevano il corpo. Sulle suole delle scarpe nessuna traccia del terreno dove è stato rinvenuto il cadavere. Calcio Champions League, brutto tonfo per l'Inter che a San Siro incassa un pesante 4-3 dal Bruges. Amara trasferta spagnola per il Napoli, battuto dal Villarreal 3-1. Stasera Feyenoord Como dalle 18:45 e Roma Real Madrid dalle 21. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: eni.com. Eni per l'Italia.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: è un incidente a causare un chilometro di coda sulla 13 Bologna-Padova tra Terme e Ugane e il bivio per la 13 Padova Sud in direzione di quest'ultima. I lavori causano code sulla 14 Adriatica tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. Il traffico è molto intenso intorno alle grandi città e congestionata in particolare l'area di Milano e quella di Roma. Infine ci spostiamo in Sicilia, sulla strada statale 114 orientale Sicula. Il traffico è rallentato per lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Augusta e prima dell'incrocio di Siracusa Nord in direzione Siracusa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione.

8 e 4 minuti, pronti per un'altra ora insieme, tutti in piedi su Radio Subasio. Buongiorno ancora da Gianluca Durato. Si riparte con Mina e la sua versione del 1990 di Un'estate fa.

questa è la canzone di Mina, la sua versione cantata nel 1990, bellissima, del resto bella la canzone, poi insomma lei è Mina. Sono le 8:08, buongiorno a tutti da Gianluca Giurato, siete pronti ad ascoltare quello che è successo di importante o curioso proprio in questa giornata? Beh, è stata una giornata questa, devo dire, ricca di esordi, perché per esempio nel 1926 arriva Winnie the Pooh, che oggi compie esattamente 100 anni, questo orsacchiotto simpaticissimo, tra l'altro che è goloso di miele, ma questo accomuna tutti gli orsi. Lui però ha una particolare predilezione, quella per la poesia, ebbene sì, l'orsacchiotto poeta. È il protagonista di questo romanzo per ragazzi dello scrittore britannico Alan Alexander Milne, la cui fonte di ispirazione fu proprio un orsacchiotto di pezza del figlio Christopher. E poi andiamo al 1934, altro esordio questa volta nei fumetti, l'editore Nerbini di Firenze pubblica il primo numero del settimanale L'Avventuroso, pubblicando materiale di produzione americana come Gordon, Mandrake o Mandrake o l'uomo mascherato, ecco, si rivolge a un pubblico più adulto rispetto a quello di Topolino o di Jumbo, riscuotendo grandi consensi fra gli adolescenti, che poi Topolino in realtà, lasciatemelo dire, non è solo per bambini, perché ha comunque degli spunti che insomma magari capiscono solo gli adulti. Andiamo a un altro brevetto, questo è importante, torniamo al secolo precedente a quello di cui abbiamo parlato, 1894, viene brevettato il pan d'oro, ebbene sì, con il certificato di privativa industriale rilasciato dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del Regno d'Italia, iniziò a Verona la storia del Pandoro, appunto tra i dolci più tipici del Natale italiano. Impasto morbido a forma di stella troncoconica a 8 punte. Allora, noi abbiamo già parlato ad agosto, non so se qualcuno si ricorda, di Natale. Ho visto che l'argomento ha avuto un successo enorme quella volta, insomma, perché ho chiesto se il Natale vi manca e molti già ad agosto si preparano. Allora adesso scatta la classica domanda, proprio oggi 14 ottobre. Pandoro o panettone? 348 075 80 60.

0: forma di te.
1: Che immagine poetica, veramente. Nuvole a forma di te, le vedo in cielo. Nuvole, la canzone appunto, Nuvole Blu di Tiro Mancino con Simona Molinari su Radio Subasio. Nuvole Bossa in Blu, per essere precisi proprio con il titolo. Adesso anche voi sarete precisi, anche più di me sicuramente, nel lanciare un titolo appunto e darci un suggerimento per una canzone che suoneremo intorno alle 8:30. Come sempre la mattina arriva il voice box, quindi siete voi a sceglierla, siete voi anche ad annunciarla con un messaggio vocale. Dite nel vostro messaggino chiaramente come vi chiamate, da dove ci ascoltate e che canzone vorreste sentire. Però fatelo subito, adesso, 348 075 80 60.

0: Sere nere, Tiziano Ferro su Radio Subasio. Beh, a Natale sicuramente le sere sono nere se non c'è il panettone e il pandoro. Siccome oggi appunto è l'anniversario del brevetto del pandoro, stiamo già parlando dei due dolci principi proprio di questa festività. Lo so che mancano più di due mesi, una settantina di giorni più o meno, occhio e croce, ma io vi ho chiesto panettone o pandoro?
1: Buongiorno Radio Subasio, per noi Giorgia e Tania.
0: Ciao.
2: Panettone è molto meglio del pandoro.
0: Sì,
1: ma senza cattivi.
0: Ah beh.
1: Sì, solo tanta uvetta. Magari
0: tanta
1: qualche
0: uvetta.
1: Goccia di cioccolato. Così, un po' rivisitato, dai.
0: Un po' rivisitato, dai. A me pure piace il panettone, ma con i canditi, però devo dire che li gradisco. E a voi 348 075 8060.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Buongiorno Subasio, sono Monica di Fabriano. Mi piacerebbe ascoltare Baker Street di Jerry Rafferty. Buona giornata.

grandi assoli in questa canzone, perché questo è l'assolo di chitarra famosissimo appunto di Baker Street, ma c'è anche il leggendario assolo di sassofono che appunto caratterizza proprio questa canzone bellissima di Jerry Rafferty. Dobbiamo ringraziare un'amica che l'ha scelta al 348 075 80 60, Monica di Fabriano. Grazie per averci fatto riascoltare questa bellissima canzone. Tra l'altro nel tuo messaggio ho sentito, cos'era, una cocorita? Comunque un uccello che era vicino a te appunto mentre registravi il vocale. Un salutone anche a lui, dai. Grazie a tutti gli amici che anche oggi hanno mandato un sacco di messaggi per chiedere bellissime canzoni. L'appuntamento con il Voice Box, lo sapete, torna anche domani. Adesso invece torna una canzone che in realtà era già uscita nel 2025 di Jovanotti, ma che si sbracciava per diventare un singolo, come ha detto lo stesso Lorenzo. Quindi ha chiesto la collaborazione di Samurai J ed è diventata questa canzone qua che stiamo ascoltando appunto da pochissimo su Radio Subasio. Gioca un po' con le parole, si chiama Le Foglie di Tè.

0: Quanto tempo è ancora? Beh, mancano poco più di 2 mesi al Natale, l'abbiamo detto più volte stamattina, stiamo parlando proprio di quello perché appunto vi ho chiesto, e lo facciamo con largo anticipo, però devo dire che la domanda interessa molto, panettone o Pandoro? Risposta secca, sentiamo un po'.
1: Buongiorno Radio Subasio, Simona da Latina, Pandoro tutta la vita, che sì, mentre lo mangi quel burro che ti si mette nei fianchi,
0: già.
1: Viva le feste, viva la famiglia, le amicizie, abbasso le diete ogni tanto.
0: Hai ragione Simona, tra l'altro insomma tu l'hai detto in modo gentile, no? Ti si mette nei fianchi perché, come si dice, un cucchiaino di Nutella 3 minuti in bocca e poi 3 anni dove? Con le gambe parapara, proprio là insomma. Sabrina da Tavernello in provincia di Perugia dice: la prima scelta è sempre il Pandoro, caldo e con lo zucchero al velo sopra, che quando lo mangi ti spolvera addosso. Comunque in assenza del Pandoro il panettone va benissimo, non si dice di no, soprattutto farcito, ecco, quindi i gusti variano. Io preferisco il panettone, però stessa cosa tu, insomma, in assenza di panettone anche il Pandoro va benissimo, anche con tutte quelle cremine dentro, quelle schifezze che lo fanno diventare una super bomba calorica, ma va bene così. E voi che cosa preferite?

Metti un po' di musica leggera che ci sta sempre bene su Radio Subasio, ma metti anche un po' di informazione che ci sta benissimo a quest'ora. Breaking news di TG Com 24, 2 minuti alle 9.

di età 70 anni per guidare camion e autobus. Massiccio attacco russo su Kiev. Mosca rivendica l'abbattimento di oltre 900 droni ucraini. Durante un comizio elettorale in Alaska, Donald Trump avverte l'Iran: lo colpiremo duramente, aspettate, vedrete cosa faremo, perché ne abbiamo abbastanza. Il caso di Liliana Resinovic. Le analisi disposte dal GIP di Trieste hanno individuato un profilo genetico maschile non identificato sui jeans della donna trovata morta nel gennaio del 2022 e su altri reperti. Gli accertamenti escludono residui compatibili con l'area del rinvenimento sotto le scarpe della vittima. Calcio, serata negativa per le italiane in Champions League. L'Inter battuta 4-3 a San Siro dal Bruges. Sconfitta anche per il Napoli, superato 3-1 in casa del Villarreal. Oggi in campo Feyenoord Como e Roma Real Madrid. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Dopo che l'ultima perturbazione ha abbandonato l'Italia, l'alta pressione torna rapidamente ad allungarsi sul nostro paese, impedendo l'arrivo sull'Italia di altri sistemi nuvolosi fino a venerdì. Questa mattina prevalenza di cielo sereno poco nuvoloso, con pochi temporanei nuvolamenti sulle Alpi orientali. Nel pomeriggio tempo stabile e soleggiato ovunque, con soltanto il transito di qualche velatura. Temperature massime in lieve rialzo in gran parte del centro-nord, stazionarie e un ulteriore leggero calo al sud. Giornata ancora ventosa per forti venti di tramontana e maestrale sulle regioni meridionali, dove i mari rimarranno mossi o molto mossi. Per maggiori dettagli meteo.it.

Sono le 9.05, buongiorno a tutti su Radio Subasio, c'è Tutti in Piedi ancora fino alle 10, io sono Gianluca Giurato, un altro inizio scoppiettante speciale con i Rolling Stones, inizio di quest'ora con Miss You.

questa nostra stupida canzone d'amore dei giornalisti su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. È una canzone d'amore quella che dovete indovinare stamattina, che ci siamo divertiti a mostrificare. Tra poco vi mandiamo la clip. Beh, è anche una canzone d'amore, perché diciamo che è una sorta di ringraziamento per la buona sorte che, diciamo, ci riserva la vita. Ecco, non voglio adesso andare oltre perché già un pezzo di titolo ve l'ho dato, quindi veramente stamattina più buoni che mai. Allora, parliamo di un cantautore emiliano che ultimamente vediamo molto anche in televisione, anche un personaggio televisivo, appunto, con programmi comunque sempre legati in qualche modo e in qualche modo al suo mondo, che è quello della musica, no? Quindi coach magari in talent musicali, magari si occupa di artisti di strada, ecco, avete capito di chi sto parlando. E che dire, questo è tra l'altro il pezzo che dà anche il titolo a un album di grande successo del nostro, che è uscito all'inizio di questo millennio, e l'album è stato anche poi cantato in spagnolo. Lui è molto famoso in Spagna e nei paesi latinoamericani, e tra l'altro questa canzone ha avuto un grande successo anche tra quelli che normalmente non ascoltano questo genere, perché è stata remixata lo stesso anno in cui è uscita dagli FL65, e poi è stata anche reinterpretata in lingua polacca addirittura dai Power Play. Il titolo in polacco non ve lo dico, ma non perché non vi voglio aiutare, perché proprio non saprei come pronunciarlo, difficilissimo. Ascoltate invece la clip, è facile indovinarla, e poi mandate un messaggio vocale, perché il più veloce che risponderà esattamente verrà in diretta qui su Radio Subasio tra poco. Dite anche il vostro nome, da dove ci ascoltate, al 348 075 8060.

0: Vai con me, questa è la canzone di Raff su Radio Subasio. E con me stamattina c'è una nostra ascoltatrice, si chiama Beatrice ed è di Perugia. Buongiorno Beatrice.
1: Buongiorno.
0: Ciao, come stai?
1: Bene.
0: Dai, che stai facendo di bello a Perugia stamattina?
1: Sto entrando al lavoro.
0: Ah, stai entrando al lavoro, possiamo chiederti che lavoro fai?
1: Sto in una ditta che distribuisce farmaci alle medicine.
0: Ah, ho capito, quindi insomma distribuite i farmaci, vi occupate non di produzione ma di distribuzione,
1: no,
0: alle farmacie.
1: Sì.
0: Ho capito. Quindi praticamente come funziona? Che quando per esempio io vado in farmacia, chiedo un farmaco, non c'è, e vedo il farmacista, la farmacista che magari cerca sul computer, sì, o chiama un numero, rispondi tu?
1: O rispondo io no, che sto, però se rispondono le mie colleghe, dopo alle mezzogiorno inizia l'allestimento e poi preparano tutti gli ordini per le farmacie.
0: È un lavoro comunque, devo dire, di responsabilità il tuo,
1: Sì.
0: È un lavoro difficile, nel senso hai difficoltà a ricordare magari tutti...
1: No, io ho una memoria di piombo.
0: Sì, davvero? Cioè tipo...
1: Sì, i compleanni di tutti.
0: Aha, tutti i compleanni?
1: Tutti.
0: Ah,
1: sì.
0: E anche i codici dei farmaci, scommetto.
1: Sì.
0: Tutto ti ricordi a memoria, è veramente incredibile. Allora, dopo Picco della Mirandola c'è anche Beatrice da Perugia. Cara Beatrice, allora, vediamo un po'. Allora, visto che hai detto che ti ricordi i compleanni di tutti, ti ricordi il compleanno dell'artista che stamattina dovevate indovinare?
1: Sì, 6 gennaio del 72.
0: Ah, 6 gennaio del 72, chi è lui?
1: Next, o Filippo Neviani, e con la vita è.
0: Mamma mia, ma sei fantastica! Grazie Beatrice, ti mando un bacio, ti auguro buon lavoro.
1: Grazie, ciao.
0: Ciao cara, ciao. E allora abbiamo veramente un'ascoltatrice che ha una memoria incredibile, perché insomma si ricorda i compleanni, si ricorda i codici dei farmaci che sono belli complicati, si ricorda veramente tutto, e questo è ottimo visto che adesso con i cellulari non ci ricordiamo manco un numero di telefono, Ma il titolo di questa canzone sì, come ha detto lei, La vita è, lui è Neck su Radio Subasio.

e la rielaborazione di una melodia medievale ungherese dal titolo a un album di enorme successo di Angelo Branduardi del 1979. Cogli la prima mela. Radio.

0: Basio, stiamo parlando stamattina di panettone Pandoro, anticipando di oltre 2 mesi il Natale. Voi quale preferite? Sentiamo chi c'è.
1: Sono Daniela da Colle Valdelsa.
0: Ciao.
1: Allora, per me
0: sì?
1: Panettone forever.
0: Oh.
1: Con canditi, senza canditi, farcito, non farcito, ma
0: va bene tutto.
1: Sempre solo panettone.
0: Ok.
1: Però devo dire che le fette di Pandoro un po' scaldate e poi spalmate sopra con mascarpone e Nutella.
0: Mamma mia.
1: Libidine pura.
0: Lussuriosa.
1: 850.000 calorie, ma libidine pura.
0: Beh.
1: È proprio vero, come diceva Oscar Wilde.
0: Sì.
1: Le cose migliori della vita o sono illegali o sono immorali o fanno ingrassare.
0: Eh già.
1: Ciao Radius Basio, ciao Gianluca, buona giornata.
0: Ciao cara, buona giornata a te. Beh, io faccio una citazione magari meno colta della tua, visto che hai parlato di libidine, mi veniva in mente Jerry Calà, doppia libidine, quei fiocchi. E stamattina ci siamo fatti venire l'acquolina in bocca con questi argomenti, ma ne mangeremo tanti nei prossimi mesi.

0: mio, portami via.
1: Portami via, c'era Fabrizio Moro su Radio Subasio.
2: Buongiorno, buongiorno, buongiorno.
1: Dove ti porto? Dove ti porto, Pozzo?
2: Ah, in mezzo ai vitigni straordinari del nostro paese.
1: Ma che poetico!
2: Sì, perché quest'anno è stata una vendemmia anticipata anche per certi versi.
1: Beh, dal gran caldo.
2: Dal gran caldo, ma con una produzione, dicono gli esperti, di altissima qualità. Con meno produzione, un calo del 7,22% in meno, ma una qualità molto alta.
1: Che poi dovrebbe essere la regola, no? Bere poco e bere bene.
2: Questo dovrebbe accompagnarci in ogni ambito. Poco ma buono.
1: Esatto.
2: Allora, oggi, questa mattina, scontando il tasso alcolico, perché di mattina... certo, parleremo proprio di vino, perché intanto mi piacerebbe sapere voi, amici, a tavola, che rapporto avete col vino. Ovviamente astenersi a stemmi, perché sono tagliati fuori.
1: Purtroppo.
2: Un bicchiere ogni pasto o solo nelle occasioni? E poi mi piacerebbe anche mettere il naso nella vostra cantina, se l'avete, se è ben fornita, oppure due bottiglie dimenticate in dispensa, magari
1: io
2: bianche.
1: io ce l'ho un rosso dimenticato da 2-3 anni.
2: Un rosso potrebbe anche arricchirsi nel tempo. Se è un bianco, insomma. E poi, se lo bevete in compagnia o vi concedete anche il bicchiere in solitaria in quelle sere in cui avete bisogno di
1: d'inverno,
2: lasciarvi,
1: sai,
2: andare. E poi c'è un altro aspetto che mi interessa. Siccome sono in molti a fare il vino di casa, se lo fate in casa, siate sinceri, come è venuto, ne parleremo al 348 075 8060, o se ci mandate una bottiglia per degustarlo, noi siamo qui.
1: Argomento di vino.

0: Somewhere Only We Know, splendida come tutte le canzoni dei Keen, del resto su Radio Subasio. Ci salutiamo qui, vi aspetto domani tutti in piedi a partire dalle 7. Arriva Stefano Pozzovivo ad accompagnarvi per le prossime 3 ore. Da parte mia, Gianluca Giurato, è tutto. C'è l'informazione. 2 minuti alle 10 arrivano le breaking news di Digicom 24.
1: Una buona giornata da Sabrina Carrozza. Notte tranquilla per Papa Leone XIV, ricoverato al Gemelli di Roma dopo l'intervento perfettamente riuscito di ieri pomeriggio. Così la sala stampa del Vaticano ha asportato il lobo inferiore del polmone destro, dove si trovava il nodulo, ad un primo esame maligno. La guerra russo-ucraina, il bilancio delle vittime degli attacchi russi su Kiev e su altri territori è di almeno 6 persone. Durante la notte bombardate anche 6 centrali elettriche. Il presidente Zelensky denuncia deliberata mancanza di rispetto verso il cessate il fuoco dichiarato da Trump. Mosca invece denuncia l'abbattimento di 901 droni. America e Israele discutono nuovi attacchi all'Iran. Secondo Axios, sul tavolo dei due leader una nuova operazione militare congiunta contro obiettivi militari e nucleari. Restano le preoccupazioni su informazioni di intelligence israeliana che riferiscono di passi inquietanti dell'Iran di ricostruire il programma nucleare. Il Ministero dei

Legati a internet, il rischio riguarda gli elettrodomestici delle nostre case. Mancano pochi mesi, avverte la società fondata dai fratelli Amodei. Queste le breaking news di TG Com 24.

classici dell'appuntamento orario con la collection. Già, una collection ogni ora. In realtà all'interno delle nostre ore trovate tanti successi di sempre e trapassato, presente e anche futuro immediato. Buondì dal pozzo, dicevamo, insieme fino alle 13. Oggi ci occupiamo di un argomento molto caro agli italiani, che è il vino. Quest'anno ci troveremo in presenza, secondo gli esperti, di una vendemmia straordinaria in tante direzioni. Straordinaria perché anticipata anche per le condizioni meteo, ma poi anche di straordinaria qualità, seppur con un 7,22% in meno rispetto allo scorso anno in termini di milioni di ettolitri, ma con una qualità, vi dicevo, elevata. E questi dati, che tra un po' vi riferirò, ci danno però l'innesco per chiedervi se voi a tavola, insomma, il vino lo portate oppure no? Che rapporto avete con questa straordinaria bevanda? Un bicchiere ogni pasto, solo nelle occasioni? Cantina ben fornita o due bottiglie magari dimenticate in dispensa? Lo bevete in compagnia? Vi concedete anche il bicchiere in solitaria? E se lo fate da voi, in casa, siate sinceri, come è avvenuto quest'anno? Di vino e dintorni parleremo con voi, amici. Oserei dire astenersi, astemi, ma anche loro possono dare il loro contributo, magari da osservatori esterni. 348 075 80 60 per riempirci di sorsi di esperienza. Il primo buongiorno di oggi va a Alice, che ci ascolta e ci saluta da Faenza. Siamo in provincia di Ravenna. Buongiorno a te, Alice, e buon ascolto a tutti, anche con Sal da Vinci.

Adelante, adelante, Francesco De Gregori e le sue canzoni, anzi le sue storie in musica. L'Italia con la vendemmia 2026 produrrà 41,1 milioni di ettolitri di vino. Tantissimi, eh? E comunque però il 7,22% in meno rispetto allo scorso anno. Sono dati diffusi dal Sole 24 Ore. La siccità da un lato, ma anche l'elevato livello, 42,6 milioni di ettolitri di giacenze di vino invenduto, hanno portato a una consistente riduzione della produzione italiana. Le prime valutazioni dei consorzi di tutela, dall'Alto Adige alla Sicilia, descrivono inoltre una raccolta in anticipo quasi ovunque. In Alto Adige la partenza è stata la più precoce di sempre. Nella Toscana del Sud e in Umbria la raccolta è cominciata circa 2 settimane prima del calendario abituale. Sulla qualità comunque i giudizi sono più che positivi. Dalle uve sane nella gran parte delle zone deriveranno sicuramente ottimi vini, capaci di tenere alta l'immagine italiana nel mondo a tutto vantaggio della nostra economia. E fin qui i numeri. Adesso veniamo al gusto. Mi piacerebbe sapere se voi a tavola, insomma, se avete o meno un rapporto col vino. E che rapporto è? Un bicchiere ogni pasto o solo nelle occasioni migliori? Cantina ben fornita o 2 bottiglie dimenticate in dispensa anche un po' impolverate? Lo bevete in compagnia o vi concedete anche il bicchiere in solitaria? E se lo fate da voi in casa, vi chiedo di essere sinceri. Com'è venuto quest'anno? Ne parliamo al 348 075 8060.

0: www.tinoauto.it.
1: Anticipa l'album postumo della Vanoni, Vivere il mio concerto più bello, in arrivo il 13 novembre, Viva la vita, il duetto inedito di Ornella Vanoni e Francesco Gabbani.

bugia, la mezza verità, che tanto poi si sa che cosa vuoi che sia.

si augura di incontrare sulla propria strada la donna della sua vita, così da scacciare il freddo che c'è dentro il suo cuore. E insomma, considerata la radice scandinava di questa formazione, c'era da crederci. Rimane comunque uno dei successi contenuti peraltro in questo caso nell'album omonimo Stay on These Roads. Correva l'anno 1988. Ora invece torniamo in data più recente con Emma su Subasio. Iniziamo dalla fine.

Voltage, I Belong to You e il vino, argomento di questa nostra mattina con una vendemmia 2026 che si annuncia straordinaria e ci dà l'opportunità di chiedervi se voi a tavola, insomma, portate il vino. Che rapporto avete col vino? Un bicchiere ogni pasto solo nelle occasioni, cantina ben fornita o due bottiglie dimenticate in dispensa? E poi se lo bevete, quando lo bevete, in compagnia oppure in solitaria, un bicchiere mentre riflettete sul senso della vita? E se lo fate in casa, siate sinceri, com'è venuto quest'anno? 348 075 8060.

0: meravigliosa. Ora l'informazione torna su Subasio con le breaking news di TGCom 24. Sono quelle delle 11.
1: Ben trovati da Sabrina Carrozza. Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato un grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due i denunciati che hanno già confessato. Tranquilla la notte per Papa Leone XIV, ricoverato alla Gemelli di Roma dopo l'intervento perfettamente riuscito di ieri. Asportato il lobo inferiore del polmone destro, dove si trovava il nodulo, ad un primo esame maligno. Via libera ieri del Consiglio dei Ministri al documento programmatico di bilancio 2020.

0: programma nucleare. Champions League stasera in programma alle 18.45, Feyenoord come alle 21, Roma Real Madrid. Le due italiane vogliono incrementare i loro punti nella classifica a 36 squadre. Ancora 0, Inter e Napoli sconfitte. Ieri per 4-3 a San Siro contro il Bruges, i partenopei per 3-1 contro il Villarreal. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 13 si registrano code a causa di un incidente tra Bologna e Interporto, il bivio per la 14 Bologna-Taranto. Su quest'ultimo un altro incidente crea code tra Bologna-San Lazzaro e il raccordo A1 Bologna-Casalecchio. Per traffico code a tratti tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione Taranto. Sulla 1 Milano-Napoli coda Modena-Sud in entrambe le direzioni. Lungo il tratto urbano della 24 Roma-Teramo coda per traffico tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est della capitale. Infine sulla statale 470 della Valle Brembana, traffico rallentato a causa di materiali dispersi all'incrocio Lenna in direzione Bergamo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con

Il classico di Prince, che arriva, ha compiuto 40 anni quest'anno, fu il primo singolo dell'album Parade e resta uno dei suoi più grandi successi, è Kiss.

0: bagno a mezzanotte, Elodie, magari nel vino, per quanto la componente liquida c'è nei suoi spettacoli, l'acqua è sempre presente. Non so, il vino, non so che rapporto abbia, ma glielo chiederemo la prossima volta. Intanto oggi ci stiamo occupando di voi e il vino, siamo partiti dalle notizie che riguardano la vendemmia di quest'anno, che ci danno in prospettiva un vino di alta qualità, seppur in misura ridotta in termini di produzione, per chiedervi, e voi a tavola, che rapporto avete con il vino? Un bicchiere ogni pasto, solo nelle occasioni, cantina ben fornita, oppure solo qualche bottiglia lasciata a impolverarsi spesso in cucina? Poi lo bevete in compagnia o vi concedete anche il bicchiere in solitaria? E se lo fate in casa, vi ho chiesto come vi viene abitualmente.
1: Mi chiamo Andrea e chiamo dalle Marche, provincia di Pesaro. La relazione che ho con il vino è a pranzo e a cena, a tavola un bicchiere e mezzo, a pasto mi piace berlo senza acqua. Quando sono in compagnia, diciamo che qualche bicchiere in più va via, alle cene, con gli amici. Bevo esclusivamente vino buono preso da un signore che ha un agriturismo, che lo fa lui, senza solfiti, buonissimo, è l'unico che non mi fa venire i bruciori di stomaco, perché quelli comprati mi ammazza dai bruciori di stomaco. Viva il vino!
0: E voi che rapporto avete con la bevanda prediletta da Bacco? 348 075 8060.

0: Ligabue da Correggio con Lambrusco e Popcorn. Tanto per rimanere in tema, Lambrusco, secco o amabile? Potremmo aprire anche una parentesi su chi gradisce l'una o l'altra versione. Ricordatevi sempre che stiamo parlando di vino in maniera responsabile, e tu che mi stai ascoltando o bevi o guidi. Fatta questa premessa, vi sto chiedendo a tavola che rapporto avete con il vino: un bicchiere ogni pasto o solo nelle occasioni? Cantina ben fornita o due bottiglie dimenticate in dispensa? Lo bevete in compagnia, vi concedete anche il bicchiere in solitaria? E poi? E poi bisogna anche in qualche modo coltivare un sano orgoglio. Beh, enologico, se lo fate in casa, come è venuto?
1: Sono Elisa di Afragola, provincia di Napoli. Io quando sto a tavola con mio marito a pranzo ci faccio un bel bicchiere di vino bianco, bello fresco fresco. E poi il vino lo produce mio marito, lo fa proprio lui con le sue mani. Ed è buonissimo. Quest'anno abbiamo messo la falanghina, è troppo buona.
0: La falanghina, wow!
2: Armando da Perugia, barra Arezzo, perché sono di Perugia ma lavoro Arezzo da 30 anni. Per quanto riguarda il vino, beh, gioco in casa perché ho fatto 2 corsi su 3, diciamo, per diventare sommelier, quindi una materia che conosco abbastanza bene. Diciamo che il vino è un alimento, mettiamola così, va bene? Come tutti gli alimenti, va conosciuto, apprezzato, usato con la giusta moderazione, però va bevuto assolutamente, però nelle giuste quantità e apprezzandolo significa dedicandosi al consumo di vino di qualità. Ecco, questo è il mio personalissimo punto di vista.
0: E voi che rapporto avete con il vino? 348 075 8060.

0: Green, era l'inizio degli anni 70, 1971, con questa Let's Stay Together. E stare insieme è un po' l'equazione del vino, che in un paese molto conviviale come il nostro, dove ci si ritrova a cena, dove la socialità passa per la tavola, ha un ruolo, gioca un ruolo fondamentale. Vi ho chiesto che rapporto avete con il vino, se un bicchiere ogni pasto, solo nelle occasioni, se avete una cantina ben fornita, oppure una unica bottiglia che gira magari per molto tempo per la cucina, e poi in compagnia o anche in solitaria. E se lo fate da voi, vi ho chiesto con sincerità di raccontarci come è venuto. Baudelaire diceva che chi beve solo acqua ha un segreto da nascondere. Chissà se è veramente così.
1: Il vino per me è un'eccellenza, perché è il frutto della terra, comunque ha sapori e gusti, dipende dalle zone e dai terreni. Quindi fin da bambina con mio padre avevamo la vigna a Tarquinia e coltivavamo questi vitigni, sia nero che bianco, quindi per me il vino è tutt'oggi un gradevole piacere a tavola, in particolar modo con gli amici, Vincenza.
0: E poi queste sono esperienze che si legano ai ricordi magari di famiglia.
2: Io vi dico la mia esperienza di quest'anno, che è stata bruttissima, perché una vigna che insomma coltivo da solo, faccio vino giusto per casa, e però nonostante insomma che ho fatto trattamenti, taglia erba e tutto quello che c'è da fare nella vigna, mi sono trovato che gli animali selvatici tipo caprioli, cinghiali, così, nel giro di una settimana me l'hanno mangiata tutta. Io non abito vicino alla vigna, quindi in quel periodo non sono andato, e poco prima del raccolto e a me è andata così per quest'anno. Sono arrabbiatissimo con la mia vigna, adesso piano piano mi passerà.
0: Peccato, coraggio, in fondo l'unica consolazione è che se gli animali hanno gradito, effettivamente l'uva doveva essere molto buona.
3: Carlo Capotondo, scrittore. A rapporti con il vino, un bicchiere, due bicchieri mentre scrivo fanno sempre bene, rilassano, mi aiutano a essere più disteso. Non ho una cantina ben fornita.
0: Però il vino in questo caso potrebbe stimolare la creatività e la narrazione, chissà. E voi che rapporto avete con il vino? 348 075 80 60.

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Senza parole, Vasco Rossi, magari con un buon bicchiere di vino rosso. Oggi ci stiamo occupando di una bevanda che è anche un alimento, il vino, già straordinaria questa vendemmia. Spunto per chiedervi se voi a tavola avete o meno rapporto col vino, un bicchiere, ogni pasto, o solo nelle grandi occasioni, cantina fornita, o solo qualche bottiglia in giro per la casa, e poi se lo bevete in compagnia o in solitaria, e se lo fate in casa siate sinceri come è avvenuto. Un bel po' di domande a cui non vi siete sottratti, devo dire.
1: Sono nata a Montalcino, è inutile dire che mi piace il vino. Ecco, io il mio rapporto è quello che a tavola ci deve essere solo vino e no acqua. Poi per il resto bevo anche io l'acqua, perché bisogna berla, perché fa bene, ma il vino a tavola, solo la bottiglia del vino, non altro.
0: Vabbè, essere nati a Montalcino, diciamo che è un'attenuante generica.
2: Sono Graziano da Sant'Arcangelo. A casa mia c'è un impianto con un fusto di frizzante sempre attaccato, quindi il rapporto col vino si capisce da solo com'è.
0: Direi proprio di sì.
3: Il mio rapporto con il vino? Quando c'è gente mi piace. Il vino con le bollicine, quindi antipastiamo con prosecco, per poi eventualmente in base al cibo che mangiamo, o rosso Chianti o amarone, o anche una falanghina e un bel vermentino. Mi piace. Patrizia da Roma.
0: È Patrizia la Sallunga.
4: Sono Letizia. Non ho l'abitudine di bere il vino a tavola, ma il Natale di un paio di anni fa, come origini piemontesi ed emiliane, noi abituati a fare i cappelletti. Io ero da sola. Che cosa ho fatto? Sempre tornando bambina, che mi ricordo che aprivano queste bottiglie, bevevano e facevano i cappelletti, io sola sola mi sono aperta la bottiglia, adesso non ricordo se era Barolo o Barbera, ho preso il bicchiere, il calice giusto e me la sono bevuta tutta. Morale della favola? Vi lascio immaginare
0: com'è finita. Ma vuoi mettere l'atmosfera e i cappelletti?
5: Sono Maria Giovanna da Milano, vi sto ascoltando. Il vino fa bene se si beve con moderazione. Il vino per me è importante, è un momento del pasto giusto da condividere con gli amici, con chi vuoi bene. Importante è berne poco, perché poco fa bene, è quello. E poi, diventando grande, ho imparato dal latino in vino veritas. Facendo bere qualcuno si raccontano delle cose che di solito si tengono nascoste, quindi è importante anche per questo.
0: Già, chiudo con Mario Soldati, che diceva: il vino è per l'anima ciò che l'acqua è per il corpo.

ore. Riuscito l'intervento, ha asportato il lobo inferiore del polmone destro, dove si trovava il nodulo di natura pare maligna. Nella notte, almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi in Ucraina, che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. Bombardate 6 centrali termoelettriche dalle forze russe nelle regioni di Kiev e Kharkiv. L'intelligenza artificiale potrebbe presto infiltrarsi nei nostri piccoli elettrodomestici connessi a internet come forni o TV e sfruttarne la potenza di calcolo per diffondersi in altri dispositivi. È l'ultimo avvertimento che lancia Anthropic sulla base di una sua ricerca. Sarebbe difficile poi arrestare un simile modello di AI. Calcio Champions League questa sera in programma alle 18.45 Feyenoord Como e alle 21 Roma Real Madrid. Le due italiane vogliono incrementare i punti in classifica, 36 squadre, ancora a 0 Inter e Napoli sconfitte ieri rispettivamente dal Bruges e dal Villarreal. Queste le breaking news di TGCom24.

0: tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona giornata da Camilla Bianchini di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Dopo che l'ultima perturbazione ha abbandonato l'Italia, l'alta pressione torna rapidamente ad allungarsi sul nostro paese, impedendo l'arrivo sull'Italia di altri sistemi nuvolosi fino a venerdì. Nelle prossime ore tempo stabile e soleggiato, con soltanto il transito di qualche velatura nelle regioni centrali e in Sardegna. In serata cieli sereni dappertutto. Temperature massime in lieve rialzo in gran parte del centro-nord, stazionarie un ulteriore leggero calo al sud. Giornata ancora ventosa per forti venti di tramontana e maestrale sulle regioni meridionali, dove i mari rimarranno mossi o molto mossi. Per maggiori dettagli meteo.it.

Era il 1993 quando Enrico Ruggeri partecipò al Festival di Sanremo con una canzone dichiaratamente rock e vinse. Era Miss

0: 10, stupida sfortuna, tutt'altro che sfortunata, anzi fortunatissima. Tra le novità di questi giorni c'è anche San Giovanni che torna e il 13 novembre il cantautore pubblicherà il suo nuovo album, Tutto Bene Grazie. Dice sui social, ora posso dirlo anche se la vita non è perfetta, ho comunque tanta voglia di viverla. Beh, il primo singolo è fuori, si intitola Ok, buonanotte.
1: È un altro giorno e mi devo svegliare, parlare, vorrei solo guardare il cellulare, eppure devo andare a lavorare, mangiare, però non trovo il tempo come tutte le volte, penso. Forse servirebbe una vacanza, senza guardare troppo il conto in banca, sapere troppe cose è una condanna, e allora basta. Sono in

Ciari, questa è Radio Subasio, sono le 12 da 25 minuti con voi il pozzo fino alle 13 e potevano non arrivare i saluti arretrati, pretesti belli e buoni per salutare chi ci ascolta, ce lo fa anche sapere. Il primo che ascolto, che saluto, è Angelo D'Alecco, che sulla scorta di quanto abbiamo raccontato prima sul vino nell'ora precedente mi ha mandato una bella foto con questa didascalia. Io ho la cantina ben fornita di vino buono che uso solo in occasioni speciali, in compenso però produco liquori di diverso tipo, e ci ha mandato la foto con tutti i liquori, che vale come un ultra saluto. Poi ne ho per Federica, che ci ascolta e ci saluta da Castelmaggiore, siamo in provincia di Bologna, e Laura, che invece ci ascolta e ci saluta da Sant'Agata de Goti, siamo in provincia di Benevento. Per tutti, le ali di Max Pezzali.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io

ci sono errori che a distanza di tempo scopriamo essere stati le cose più giuste che potessero capitarci. A volte è proprio lì, nell'imperfezione della vita, che si nasconde la meraviglia. E Gianna Nannini la canta in Meraviglioso errore.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Radio Subasio.

0: For a destination. For the Blondes, What's Up? È una canzone, forse la più, anzi, sicuramente la più importante di questa storia, tutto sommato breve, finché nel 94 non si sciolsero e poi, soprattutto Linda Perry, ma anche le altre, intraprese una carriera da solista, ma scriveva anche pezzi per titolate star, tipo, per fare qualche nome, Christina Aguilera, Alicia Keys, Pink, Gwen Stefani, Kelly Clarkson, insomma, tanta roba. E invece no, dico invece cosa? Nulla, anche qui abbiamo tanta roba da farvi ascoltare tra passato, presente e futuro. Posso dirvi che tra qualche minuto sveleremo anche il tema della pausa pranzo, la prima ora che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio. Intanto su Basio una bella dedica a Milano firmata Ernia.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Subasio.
2: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60.
3: 075 80 60.
2: E noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: oggi sono io, domani forse, non so. Come sta?
1: Bene, buongiorno.
0: Ma lei è sempre lei?
1: Sono sempre io.
0: Ah, beh, meno male.
1: Sono sempre io.
0: Perché qualche volta qualche dubbio, ma su me stesso.
1: Sto cercando di dare alla luce il mio clone.
0: Ah, certo, certo. Il tuo gemello digitale.
1: Il mio gemello digitale, esatto, esatto.
0: Bene, oggi ci occupiamo di...
1: Beh, allora, intanto c'è da dire, partiamo dall'Università del Nevada, dicono che passiamo circa un quarto d'ora del tempo in cui siamo svegli a parlare da soli con noi stessi.
0: Cioè, si faccia una domanda e si dia una risposta.
1: Ma anche, che ne so, si parla durante un viaggio, ad esempio, no? E qui mi riferisco ai pendolari, ne conosco alcuni, che passano del tempo a parlare da soli, anche così.
0: No, se ti riferisci a me questa cosa non ce l'ho. Però c'è anche da dire che molti riordinano i propri pensieri,
1: certo,
0: rispetto a, per esempio, a un colloquio che devono avere, a un esame che devono sostenere, e quindi li passano a voce alta. Si organizzano i pensieri e le parole.
1: Beh, c'è chi pensa in silenzio e chi lo fa ad alta voce.
0: Certo, e poi c'è chi si consola da solo, si consola e si conforta. Bene, allora la domanda di oggi è proprio questa: vi capita di parlare con voi stessi? E soprattutto, scusate,
1: cosa vi dite?
0: Esatto.
1: Parole di incoraggiamento, motivazionali, qualsiasi cosa.
0: Vi confidate qualche cosa?
1: Ma certo.
0: Va bene, allora io vi confido che abbiamo un numero attraverso
1: quello,
0: il quale potete inviarci i vostri pensieri in voce. Qual è?
1: 348 075 80 60.

0: Vi voglio così, Anne McCore, Serena Brancale. Abbiamo finito già? Devo andare via? Peccato, ci avevo preso gusto. Vabbè, non vi preoccupate, ci sentiamo domani a partire dalle 10. Vi lascio con Leonardo Fabrizi, il nostro pomeriggio le cui porte si stanno per spalancare, ma prima si spalancano quelle della redazione con un nuovo aggiornamento, con le breaking news di TGCom 24. Quello che arriva è quello delle 13 in punto. E come sempre, amici miei, fate i bravi.
1: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Quella notte ci siamo divertiti così, e quanto hanno detto gli inquirenti, i due minorenni fermati per le aggressioni a bordo di una minicar a Roma, avvenute tra il 4 e il 5 ottobre. Si tratta di un 16enne e di un 17enne che vivono in zona Monteverde. Una delle vittime, l'attore Davide Jacopini, è ancora in gravi condizioni. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia. Serve una risposta coordinata e rapida. Così Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. La Premier ha sottolineato che le regole non possono aggravare la crisi. Centinaia di fedeli in piazza San Pietro hanno rivolto una preghiera a Papa Leone. Notte tranquilla per il pontefice dopo l'intervento effettuato ieri pomeriggio. Asportato il lobo inferiore del polmone destro per un nodulo di natura pare maligna. Massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira di Zelensky, è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche, dice il leader ucraino, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato da Trump. L'intelligenza artificiale potrebbe presto infiltrarsi nei nostri piccoli elettrodomestici connessi a internet come forni o TV e sfruttarne la potenza di calcolo per diffondersi in altri dispositivi. È l'ultimo avvertimento di Anthropic sulla base di una sua ricerca. Sarebbe difficile poi arrestare un simile modello di AI. Calcio, il Como a Rotterdam per sfidare il Feyenoord nel secondo turno della League Phase di Champions League. Fischio d'inizio alle 18:45. Ancora 0 Inter e Napoli, sconfitte

0: di Asti Ovest in direzione di Brescia. Infine, sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga è stata chiusa una corsia per un incidente all'incrocio Bellano in direzione dell'incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Le 13 da 6 minuti, siamo a metà settimana, oggi mercoledì 14 ottobre 2026. Il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17. Inizia la pausa pranzo di Radio Subasio, c'è Elton John, Sacrifice.

sul finire degli anni Ottanta Elton John pubblicò questo flop, dico così perché non ebbe subito successo, no? Ma arrivò qualche mese dopo il riconoscimento ufficiale, perché un famoso conduttore radiofonico della BBC, Steve Wright, si innamorò della canzone e cominciò a trasmetterla ossessivamente nel suo programma pomeridiano, e da lì insomma fu apprezzata dal grande pubblico. E contrariamente a quanto uno possa immaginare, non è una canzone d'amore vera e propria, no? Perché affronta in modo, se vogliamo, crudo e anche brutale la fine di un matrimonio, l'incomunicabilità all'interno della coppia, la mala consapevolezza che quando una relazione ormai logora lasciarsi andare è inevitabile, e il divorzio non è un sacrificio ma l'unica via d'uscita onesta. 1989, Sacrifice, Elton John, Collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Ben trovati, buon pomeriggio. State per caso in macchina o in ufficio da soli e state parlando con voi stessi? No, perché può capitare. Addirittura l'Università del Nevada dice che passiamo circa un quarto d'ora del tempo in cui siamo svegli a parlare da soli con noi stessi. Da qui la domanda di oggi: vi capita di parlare con voi stessi? Cosa dite? Parole di incoraggiamento, motivazionali, frasi ironiche per stemperare certe situazioni? Raccontateci un esempio di conversazione, se volete, ovviamente attraverso un messaggio scritto o una nota vocale. È il solito codice d'accesso che vi consente di interagire con Radio Subasio, ovvero il 348 075 80 60. E subito Spirituale.

Notti Blu, Alessandra Amoroso, siete su Radio Subauto, appena iniziata la pausa pranzo, saluto chi è in movimento, chi sta lavorando, chi si sta rilassando, chi è a tavola, buon appetito a proposito. Allora, alcuni studi condotti all'Università del Nevada hanno monitorato i pensieri di persone comuni durante la giornata, no? E hanno stimato che passiamo circa un quarto d'ora del tempo in cui siamo svegli a parlare da soli con noi stessi. E ci sta, dai, ci sta. Spesso non ce ne accorgiamo perché il dialogo resta tutto nella testa, no? Parlare tra sé e sé, ma anche parlare a voce alta quando magari sia in auto, sia in casa o in ufficio da soli, è un potente strumento per memorizzare meglio alcuni concetti o addirittura aiutarsi a mantenere una concentrazione più elevata. E allora vi chiedo, guarda un po', se vi capita di parlare con voi stessi, cosa vi dite? Parole di incoraggiamento, motivazionali, vi insultate, frasi ironiche per stemperare magari anche certe situazioni particolarmente pesanti? Se volete, come sempre, potete raccontarmi tutto facendo un esempio di conversazione al 348 07 5 80 60.

0: Imbranato, Tiziano Ferro, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo, iniziata da pochi minuti, ben trovati, buon pomeriggio da Leonardo, saremo insieme sino alle 17 e a quanto pare alcuni studi condotti all'Università del Nevada hanno monitorato i pensieri di persone comuni durante la giornata e hanno detto che passiamo circa un quarto del tempo in cui siamo svegli a parlare da soli con noi stessi. C'è chi si insulta, chi non so, recita anche delle frasi motivazionali, e vi chiedo se vi capita di parlare con voi stessi, cosa dite? Parole di incoraggiamento oppure frasi ironiche per stemperare certe situazioni? Se volete raccontatemi un esempio di conversazione. 348 075 80 60, sentiamo.
1: Ciao Radio Subasio, sono Maria da Siena.
0: Ciao Maria.
1: E vi stavo ascoltando mentre entravo a casa in macchina, proprio mentre parlavo da sola.
0: Vedi?
1: E in quel momento io stavo parlando da sola perché immaginavo quello che potevo rispondere nel caso avessi incontrato, ecco, e parlato di un certo argomento con una persona, e quindi stavo simulando in qualche modo la mia parte. A me capita spesso, e a volte inconsapevolmente, a volte lo faccio anche consapevolmente, quindi io ho un grande dialogo con me stessa. Buona giornata a tutti, ciao.
0: No, capita, no? Che magari immagini quelle che potrebbero essere le intenzioni o le parole di un eventuale interlocutore, allora ti dai anche le risposte. E allora vi capita di parlare con voi stessi? Cosa vi dite? Parole di incoraggiamento, motivazionali, frasi ironiche magari per stemperare certe situazioni? Se volete potete raccontarmi un esempio di conversazione. 348 075 80 60.

0: Ovviamente Cardigans, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. Saluto chi si è messo in contatto con noi adesso. Alcuni studi condotti all'Università del Nevada hanno monitorato i pensieri di persone comuni durante la giornata, no? Stimando che passiamo circa un quarto del tempo in cui siamo svegli a parlare da soli con noi stessi. E ci diciamola qualunque, proprio. Vi capita di parlare con voi stessi? Vi chiedo questo, cosa vi dite? Parole di incoraggiamento, motivazionali, frasi ironiche per stemperare certe situazioni? Ecco, se volete raccontarmi il tutto, un esempio di conversazione nello specifico, 348 075 80 60. Sentiamo.
1: Ciao Radio Spazio, sono Alessandra da Latina. Io sì, parlo spesso da sola in macchina, specialmente mi capita mentre sono in macchina, oltre a cantare a squarciagola parlo da sola e faccio tutti quei discorsi che vorrei fare ad altre persone, che invece nel momento in cui si presenta la situazione non mi vengono, ma che in realtà in quel momento non ti vengono, ci pensi sempre dopo e dici: ah cavolo, avrei voluto, forse avrei dovuto rispondere così riguardo quel discorso. Ecco, grazie e buona giornata.
2: Ciao Subasio, io parlo e discuto con me stesso molte volte, però alla fine mi do sempre ragione.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: E salutiamo i ragazzi del volo Grande Amore. Siete su Radio Subasio, volge al termine la pausa pranzo di oggi. Vi ho chiesto se vi capita di ballare con voi stessi. Lo sapete cosa facciamo? Chiudiamo dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Ciao Subasio, Emanuele Città di Castello.
0: Ciao Emanuele.
1: Parlo tanto tra me e me e anche a voce alta, anche perché faccio un lavoro. Sono quasi sempre solo e spesso mi concedo di parlare, darmi dello stupido o anche di rimembrare cose del passato o progetti futuri. Ero in fila sulla 14 per un incidente, stavo parlando tra me e me alta voce, dandomi dei consigli su come fare delle cose, col finestrino in estate, finestrino aperto, e non me l'accorto che a fianco a me c'era un pulmino di tre ragazzi che mi guardavano. Quando mi sono accorto, mi sono girato e ho sorriso, e uno di loro mi ha detto: no no, tranquillo, lo facciamo anche noi, grazie per la compagnia.
0: Grazie a te. Allora la pausa pranzo di Radio Subasio, come sempre lo sapete, vi dà appuntamento a domani a partire dalle 13, subito Taylor Swift.

0: Breaking news di TGCom 24, le 14 da un minuto.
1: Bentrovati da Virginia Giacomin. L'abbiamo fatto per gioco, ci siamo fermati dopo aver saputo dell'attore ferito, ci dispiace. Hanno confessato i due minorenni denunciati per le aggressioni a bordo di una minicar a Roma. Si tratta di un 16enne e di un 17enne. Centinaia di fedeli in piazza San Pietro oggi hanno rivolto una preghiera a Papa Leone. Notte tranquilla per il pontefice dopo l'intervento effettuato ieri pomeriggio. Asportato il lobo inferiore del polmone destro per un nodulo di natura maligna. La questione che oggi pesa più di tutto sulla nostra economia e sulla competitività delle imprese è il costo dell'energia. Serve una risposta coordinata e rapida. Così la Premier Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, sottolineando che le regole non possono aggravare la crisi. Massiccio.

0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A14 Ancona-Pescara, traffico rallentato per cantieri tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto viaggiando verso Ancona. Sulla A13 Bologna-Padova, un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Occhiobello e Rovigo Sud, Villa Marzana, in direzione di Padova. Anche sulla A16 Napoli-Canosa, un mezzo in panne provoca code tra Cerignola e l'allacciamento con la A14 Bologna-Taranto in direzione di Canosa. Sulla A4 Torino-Milano invece è un incidente a causare code allo svincolo di Novara Est in direzione di Milano. Infine, lungo la statale 64 Porrettana viene segnalato un incidente all'incrocio Marzabotto viaggiando verso l'incrocio Pistoia. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione

Le 14 da 8 minuti, bentrovati, buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17 anche questo mercoledì 14 ottobre 2026, cambiare un classico di Alex Baroni per voi.

Siete su Radio Subasio, il buon pomeriggio. Da parte mia sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17 e alle 15, lo sapete cosa succede, arrivano i 60 minuti a voi dedicati, all'interno dei quali potrete ascoltare una canzone, quella che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, e tra poco ricorderò i contatti che vi consentiranno anche di prenotarla. Scrivi le scemo su Subasio, pinguini tattici nucleari.

Che fascino questo falco, no? Questo falco è un animale predatore nato anche per dominare i cieli, però in questo caso diciamo si sente a metà, cioè non del tutto libero ma neanche del tutto prigioniero. Un grande classico di Gianluca Grignani. Siete su Radio Subasio, io sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17 anche in questo mercoledì 14 ottobre 2026. Detto tra noi, c'è Malika per voi.

Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Alle 15 arriva il jukebox, è arrivato anche il momento di prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la tua giornata e canzone che ascolterai tra le 15 e le 16. Inoltre un messaggio su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60.

Roxette 1988, e pensate che erano famosi soltanto in Svezia, no? E poi che è successo? La storia cambiò grazie ad uno studente americano di Minneapolis che si trovava proprio lì per uno scambio culturale, si innamorò della canzone, la portò in una radio locale e The Look diventò poi un successo planetario. Storia di un successo quasi annunciato, si può dire. Dai che siamo vicini alle 15, tra non molto l'informazione ultime dall'Italia e dal resto del mondo, la collection, e poi sì che arriveranno i 60 minuti a voi dedicati, dove è sempre sole, Arabe De Palo e Imodà per voi.

L'immenso Pino Daniele, amore senza fine, 1998, dai che ci siamo. E allora sta per aprire i battenti il jukebox. Se volete rilassarvi un attimo perché c'è una canzone che vi ronza in testa che volete ascoltare oggi, ma soprattutto perché ha il potere di rendere speciale la vostra giornata lavorativa, i vostri spostamenti o anche i vostri momenti di relax, inoltrate subito un messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Vi chiediamo di specificare il titolo, il vostro nome e possibilmente la città dalla quale ci seguite. Se ci state ascoltando dall'app, sappiate che all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. E allora, velocissimamente, 348 075 80 60, inoltrate adesso un messaggio scritto o una nota vocale e prenotate la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16.

0: Breaking News di TG Com 24, le 15 da un minuto.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Sono stati individuati i responsabili delle aggressioni minicar a Roma. Sono due ragazzi di 16 e 17 anni. Uno è figlio di un carabiniere. Fondamentale la testimonianza di un meccanico che aveva apportato delle modifiche all'auto. Le dichiarazioni dei giovani: quella notte ci siamo divertiti così. L'intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa e legittima mosca. Il sostegno italiano a Kiev non cambia. Così la premier Giorgia Meloni in Senato in vista del Consiglio europeo in programma domani e venerdì. Tra i temi in agenda anche immigrazione, Medio Oriente e difesa. Nessuna complicazione nell'intervento a Papa Leone. I medici del Gemelli hanno rimosso un tumore maligno che ha colpito il polmone destro. Il Santo Padre ha passato una notte tranquilla. Il fratello dall'America, a fine operazione, ha ricevuto un messaggio. Era sveglio, si sentiva bene, non provava dolore. 6 centrali termoelettriche ucraine sono state bombardate dai russi nella notte, interessate le regioni di Kiev e Kharkiv, almeno 6 i morti, attaccato anche un centro di gestione del traffico internet nella capitale. Il presidente Zelensky, gli alleati non ci hanno avvertito. In 4 anni le guerre sono costate alle famiglie italiane circa 2.400 euro, a rivelarlo è Confesercenti. Il costo dell'elettricità da gennaio a settembre è cresciuto del 57%, dall'inizio dell'anno la benzina è rincarata del 28,6%, il diesel del 30%. Calcio, seconda giornata del girone di Champions League, alle 18.45 la sfida tra Feyenoord e Como. Questa sera invece i riflettori sono puntati sulla Roma di Gasperini, che alle 21 ospiterà il Real Madrid all'Olimpico. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Infatti, tutto per la salute.
1: E allora inizia il jukebox di Radio Subasio, quello del mercoledì. Se volete potete inoltrare i vostri messaggi, i vostri saluti e le vostre richieste su WhatsApp o Telegram attraverso messaggi scritti o note vocali 348-075-8060. Questo è il codice d'accesso. E poi c'è l'app dove all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. Regista WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Ciao Leo, ciao a tutti gli amici di Radio Subasio. Volevo dedicare una canzone a mia mamma che si chiama Maria. Sono Giacinta. Ciao mami, un abbraccio grande grande, sarò sempre con te, vicino a te. E la canzone è L'ombelico del mondo di Jovanotti. Grazie, ciao Leo, buon pomeriggio a tutti.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Anna Lorenzo da Cingoli e vorrei sentire la canzone La Noia di Angelina Mango.
1: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
2: Quanti disegni ho fatto? Rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado di

La noia, Angelina Mango. E allora, questo è il jukebox. Avete un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, saluti o richieste su WhatsApp o Telegram. C'è una canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata e la volete ascoltare proprio adesso. Inoltrate il messaggio anche attraverso l'app, se volete, come ha fatto Lori. E dice: ciao, sono Lori da Viterbo. Vorrei tanto ascoltare questa canzone perché ci ha fatto sognare per intere generazioni.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Ma il cielo è sempre più blu, Rino Gaetano, siete su Radio Subasio, saluto chi è in movimento, chi sta lavorando e chi è in pausa. Pausa caffè, ci sta a quest'ora del pomeriggio, 348 075 8060, se volete incontrare i vostri messaggi anche adesso. Saluto a proposito Sebastian di Todi e poi Chiara e Filippo stanno tornando da Rimini, ciao, buon viaggio e buon rientro. Attraverso l'app è arrivato invece il messaggio di Patrizia, dice vorrei ascoltare una qualsiasi canzone degli U2.

0: sono Giulia da Fabro, mi sto dirigendo a Roma per lavoro e vorrei ascoltare nel jukebox di oggi Che fastidio di Tonella Piaga. Auguro un bellissimo pomeriggio a tutti, sperando che non ci siano troppi fastidi nella giornata. Grazie Radio Subasio, vi ascolto sempre.
1: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

0: ma sono matta.
1: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, vorrei ascoltare la canzone di Mattia Bazzar, Ti sento, Loredana da Roma, grazie.

Mattia Bazar, siete su Radio Subasio e volge al termine l'appuntamento di oggi. Jukebox vi aspetta domani. Nel frattempo devo salutare però Eleonora che ci segue da Viterbo e poi Marianna dalla provincia di Napoli e ancora Simona di Catania. Ciao Simo, grazie per il messaggio e ancora ciao, io e il mio amore Claudia vorremmo tanto ascoltare una canzone per affrontare questa giornata lavorativa. Vi adoriamo, grazie per la compagnia. Simone da Campi, provincia di Firenze. E poi saluto anche, dov'è il messaggio? Eccolo qua, legato alla prossima. Ah, intanto c'è quello di Lulu e dice vorrei ascoltare una canzone e se è possibile nel jukebox di oggi. Siete energia per noi che vi ascoltiamo durante le ore lavorative, grazie, ma che carini. E è arrivato il momento di appunto Marianna dalla provincia di Napoli, dice vorrei tanto ascoltare questa canzone di Biagio Antonacci.

0: Breaking News di TGCom 24, un minuto alle 16.
1: Buon pomeriggio da Giovanni Martinelli. Meloni al Senato in vista del Consiglio europeo. L'intesa di Trump sul gasolio è rischiosa e legittima Mosca. Intanto Palazzo Madama ha approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza. 6 centrali termoelettriche ucraine bombardate dai russi nella notte nelle regioni di Kiev e Kharkiv. Oggi il presidente Zelensky incontra Re Carlo e il premier britannico Burnham. Secondo alcune fonti della Casa Bianca, Trump potrebbe interrompere i rapporti di intelligence con Kiev. Sono stati individuati i responsabili delle aggressioni in minicar a Roma. Sono due ragazzi di 16 e 17 anni con un precedente per furto. Uno è figlio di un carabiniere. Le dichiarazioni dei giovani erano confessi. Quella notte ci siamo divertiti così. Nuovo codice della strada, patente e libretto non dovranno più essere esibiti fisicamente. Il limite sulle autostrade a tre corsie arriva a 150 km orari, inasprite le sanzioni per chi modifica le microcar e poi sfuma la patente B a 17 anni. Nessuna complicazione nell'intervento a Papa Leone. I medici del Gemelli hanno rimosso un tumore maligno che ha colpito il polmone destro. Il Santo Padre ha passato una notte tranquilla. Calcio, seconda giornata del girone di Champions League. Alle 18.45 la sfida tra Feyenoord e Como. Questa sera i riflettori sono puntati sulla Roma che alle 21 ospiterà il Real Madrid all'Olimpico. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla diramazione Roma Sud dell'Autosole un incidente provoca rallentamenti tra la barriera di Roma Sud e lo svincolo di Torre Nova in direzione del Grande Raccordo Anulare. Sulla A14 Ancona Pescara code per lavori tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione di Ancona. Sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, personale su strada tra l'allacciamento A21 Torino Brescia e Casale Monferrato Sud in direzione di Gravellona Toce. Sulla A30 Caserta Salerno, veicoli scortati tra Nocera Pagani e Palma Campania in direzione di Caserta. Sulla 1 direttissima tra Badia e il Labivio della 1 panoramica verso Bologna è stata disposta invece la chiusura del tratto per un incidente. All'uscita obbligatoria di Badia si registrano 4 chilometri di coda, si consiglia di anticipare l'uscita a Fiorenzuola. Infine, lungo la A2 del Mediterraneo, materiali dispersi dopo l'allacciamento Salerno-Avellino. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: Le 16 da 5 minuti, il buon pomeriggio anche da parte di Katia Giuliani.
1: E buon pomeriggio anche da Leonardo Fabrizi.
0: Tra poco si gioca.
1: Certo, subito c'è Umberto Tozzi, la collection.
0: Gloria, manchi tu nell'aria.

0: 1979, Gloria di Umberto Tozzi, un suo grande classico.
1: Beato
0: in
1: te.
0: Apertura. In
1: beato
0: che senso?
1: Te, caro Leonardo.
0: Che già da anni conoscevo questa canzone?
1: Diciamola così, dai. Diciamola così.
0: Mannaggia, specchi riflessi.
1: Vai, andiamo. Oggi giochiamo, signore e signori. Attenzione, attenzione. Vi mettiamo alla prova doppiamente. Perché non, in realtà non dovete indovinare niente. Anzi, dovete dimostrarci di essere ironici, di essere creativi.
0: Sì. E poi cos'altro?
1: Basta.
0: Allora vi chiediamo cosa hanno,
1: non lo so,
0: cosa hanno in comune un cantante e un calciatore. Fanno parte di mondi apparentemente distanti.
1: Ma di fatto
0: sono tanti i punti che li accomunano, no?
1: Esatto, voi dovete trovarne uno che sia ironico, insomma, che faccia sorridere. Non è che deve essere una spiegazione veritiera per forza, deve essere originale e magari farci anche sorridere.
0: Strapparci un sorriso.
1: Dai, vediamo un po' cosa riuscite a fare. 348
0: allora. 075 80 60. Cosa hanno in comune un cantante e un calciatore?

0: Valmeta ragazza Paradiso, stiamo giocando oggi, vi abbiamo chiesto cosa hanno in comune un cantante e un calciatore.
1: Sì, che ci, se ci pensate ce ne sono diverse di cose che potrebbero sì. avere in comune. Perché mi guardi male?
0: No, non ti sto guardando
1: male. Guardando male.
0: Ti sto guardando.
1: Ha lanciato uno sguardo del tipo come ti sei permessa, come ti stai permettendo di intervenire. No, volevo dire che ce ne sono, potrebbero essere diverse.
0: Ecco.
1: Cioè, se entrambi sono a loro modo artisti.
0: Sì.
1: Per esempio.
0: Entrambi condividono, ad esempio, lo stadio, no?
1: Anche. Mi è bravo.
0: Oppure, non so, le performance, massimo.
1: Esatto, entrambi potrebbero usare la voce,
0: ecco.
1: Uno per cantare, l'altro per esultare.
0: Qualcun altro, per esempio, ha detto
2: Radio Subasio, Roberto D'Assisi, cosa con un cantante e un calciatore? La lettera C e il successo. Radio Subasio.
0: Potrebbe
2: la mia
0: essere
2: radio preferita.
0: I nostri ascoltatori preferiti.
1: Sì,
0: potrebbe essere
1: bene.
0: Esatto, no? Okay. Perché cioè bisognerebbe fare una cernita, perché sono arrivati tanti messaggi, tipo il prossimo.
3: Cosa c'è in comune tra un cantante e un calciatore?
1: Cosa?
3: La K iniziale e la E finale.
0: Vedi?
3: Alice Dall'Abbigo.
0: È piuttosto condivisa questa cosa, oppure
4: Ciao Radio Subasio, i calciatori e i cantanti in comune hanno che tutte e due fanno parte di una nazionale e al momento tutte e due una nazionale di pippe.
1: Hai capito?
0: Che cattiveria.
1: Cioè, è iniziato serio, quindi pensavo finisse, invece ha mandato
0: è una cattiveria.
5: Allora, cosa hanno in comune un calciatore e un cantante? La C, la lettera iniziale.
1: E fin qui.
5: La consonante. Vedi. Monica d'Aprilia, ciao.
0: Okay. Ciao Monica.
1: Però ci deve essere qualcos'altro di particolarmente ironico.
6: Ciao Gadia, ciao Lonato, ciao da Roma. Che ci hanno in comune?
0: Che c'è?
6: I sordi guadagnano tutti due sordi.
1: Bravo, i sordi, diciamo.
0: Ma mica tutti però. Cioè un cantante che è agli esordi,
1: diciamo quelli ad alto livello, ecco.
0: Certo. Allora, cosa hanno in comune?
1: Di più, scusa Leonardo.
0: Tra un cantante e un calciatore?
1: Di famosi, esatto.
0: Dipende quanti tatuaggi hanno. Dipende anche da quello, no?
1: Adesso vado un po' ad informare.
0: 348 075 80 60. E allora, cosa hanno in comune
1: un cantante e un calciatore, oltre alla lettera C?
0: Esatto.

0: caro Stramazzotti, allora, cara Katia Giuliani.
1: Sì, dove andiamo?
0: Ascoltami bene.
1: Io ti ascolto.
0: Allora, Marina di Orosei, scendiamo più a sud, ok?
1: No, davvero?
0: Cala Gonone,
1: no.
0: Perpendicolare in linea d'aria Cala Gonone, Oliena, dove c'è la nostra amica Elisa.
1: Ma
0: pronto?
1: Che meraviglia, Elisa!
0: Ah! Eccola, ciao,
1: ciao
0: Elisa!
2: Ciao ragazzi!
0: E allora,
1: siamo
0: cosa
1: molto
0: si dice
1: felici.
0: A Sardegna?
1: Ecco, siamo molto felici di essere lì, perché la Sardegna, io e Leonardo abbiamo una...
0: Vabbè, noi ci lasciamo il cuore ogni anno in Sardegna.
1: Ogni anno.
0: Un pezzettino, credo. Un pezzettino di cuore.
1: Però tu vivi non proprio sulla costa, raccontaci meglio.
2: No,
1: questo.
2: Allora, vivo sul centro della Sardegna,
1: ai
2: piedi del Monte Corrasi.
0: Ok.
2: Però... Allora, oddio, che dire, cioè, per me è il paese più bello del mondo, però sono campanilista.
0: Ok. Vabbè, ci sta.
1: Però sei anche vicina ad una, insomma, ad una parte di costa molto bella.
0: Sì.
2: Infatti ogni estate da lì prendiamo il gommone, ci facciamo le cale, fino ad arrivare alla più bella che è Goloritzé.
0: Goloritzé, ah, meraviglia, allora, delle, cioè, meraviglie,
1: capisci,
0: è vero, un paradiso.
1: Capisci,
0: un paradiso.
1: La fortuna di Elisa?
0: Sì. È meraviglioso. Vabbè, la Sardegna, tanto dove vai vai, è meravigliosa.
1: Elisa,
0: tutta.
1: Che lavoro fai?
2: L'educatrice in un asilo nido.
0: Ecco, okay, vedi, quindi, impegnativo come lavoro e anche di grande responsabilità.
1: Quindi a maggior ragione ha bisogno poi di un posto dove andare a recuperare.
0: Sì, dove ti rigeneri.
1: Esatto.
0: Dove
1: esatto.
0: Ti rigeneri fisicamente e spiritualmente.
1: Quanto ti invidio.
2: Sì, esatto.
0: E allora, cara Elisa, aio. Dici un po', cosa hanno in comune un calciatore e un cantante?
2: Vuole scalare le classifiche.
0: Mi piace.
1: Brava,
0: sì.
1: Elisa,
0: bello, mi piace.
1: Sì. Piace anche,
0: okay,
1: molto a me. La
0: bene.
1: Sardegna ha tante cose belle e anche buone da mangiare.
0: Vabbè.
2: Sì.
1: Però anche,
2: sì,
1: il dialetto, la calata sarda mi piace da morire. Questa, questa modalità.
2: Poi ogni posto ha un dialetto diverso, quindi è un po'.
1: Okay.
2: Ci stupiamo anche noi nell'ascoltarci, ecco.
1: Sì, ho capito. Sei
0: e
1: io.
0: Allora, in sardo,
1: ecco, bravo.
0: Devi assolutamente salutare gli ascoltatori di Radio Subasio e annunciare anche la prossima canzone, che è Tutto di Ultimo, se vuoi.
1: Quanti,
0: okay,
1: compiti che ti stiamo dando, Elisa.
2: Allora, ok, ci provo.
0: Vai.
2: Allora, un saluto a tutti su sia Urtana Radio Subasio. In arrivo la canzone Tutto de Ultimo.
0: Ciao Elisa.
1: Bello, mi piace.
2: Ciao,
0: ciao Elisa.
2: Ciao.

0: Grande classico di Bryan Adams 1984, Run to You. È arrivato il momento di celebrare la fenomena di oggi, vero Katia Giuliani?
1: Sì, caro Leo, perché questa volta siamo davanti ad un caso di amore per gli animali, forse un tantino esagerato.
0: No, l'amore per gli animali non è mai troppo.
1: No, aspetta, ascoltami, poi mi dirai. In Australia una mamma si è rifiutata di togliere i pidocchi dalla testa della figlia.
0: Ok.
1: Il motivo? Perché è vegana e non vuole uccidere nessun essere vivente.
0: Vabbè, insomma, hanno ottenuto quindi il permesso di soggiorno permanente. Cosa c'è di male?
1: Praticamente sì, cioè la visione, la vicina di casa ha raccontato che la bambina era piena di pidocchi, ma la madre non voleva far loro del male. E allora sai che cosa facevano? Li pettinavano via e li lasciavano liberi in giardino.
0: Mi sembra giusto, cioè un bel reinserimento in natura, magari con una cerimonia di liberazione, taglio del nastro.
1: E una giornalista, commentando la vicenda, ha ironizzato sul fatto che abbandonarli in giardino significasse comunque condannarli a morire lentamente, no?
0: Beh, certo. Cioè, perché il pidocchio senza una testa su cui vivere non è che possa aprire un'attività in proprio.
1: No, bisogna. Però immagina la bambina che va a scuola, si avvicina ai compagni.
0: Sì. Beh, pidocchi che gridano: ragazzi, si trasloca, abbiamo trovato un'altra casa.
1: Insomma, cioè amare tutti gli esseri viventi è una gran bella cosa, però forse c'è un limite, non lo so, lo dico così, no, però
0: soprattutto quando gli esseri viventi cominciano a pagarti l'affitto in prurito, naturalmente.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Cioè, pensa ai bambini che scappavano quando la vedevano arrivare.
0: E poi sono anche di compagnia i pidocchi.
1: Sì. Dai. No, certo.
2: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Vuoi ascoltare le tue tre canzoni preferite senza interruzioni? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. 3 per te su Radio Subasio.

0: Giocala, ovvero un grande classico di Vasco del 1983 su Subasio, dove nel corso della prossima ora di cosa si parlerà?
1: Non so perché mi è venuto in mente Totò nella scena della lettera l'università, la laurea, te lo ricordi?
0: È certo che me la ricordo.
1: Vabbè, no, perché si parla degli studenti universitari.
0: Totò Peppino, ma la femmina.
1: Esatto, che insomma devono
0: Devono
1: pagare.
0: Eh sì.
1: Soprattutto i genitori devono pagare.
0: È ovvio.
1: Cioè, gli studenti universitari fuori sede stanno protestando, hanno addirittura piazzato in alcuni casi delle tende davanti agli atenei, perché insomma gli affitti costano un botto, è veramente difficile vivere, sopravvivere lontano da casa.
0: Per le famiglie comincia a diventare un onere insostenibile, no?
1: Già ci sono le spese relative allo studio. E poi aggiungi anche il fatto che questi poveretti devono vivere magari in 20 in una stanza.
0: Cosa già viste, però,
1: comincia a costare tanto anche quello, cioè, capito? Neanche quello ti fa sopravvivere in maniera.
0: Sì, non va a calmierare i costi dell'università, no? Di quel periodo lì.
1: Chi è che ha esperienze a riguardo tra di voi, in quanto genitori, in quanto figli universitari fuori sede?
0: E allora, come sempre, 348 075 80 60.

0: Giulia Hans, io vado, noi ci sentiamo domani a partire dalle 13.
1: Caro Leonard, io rimango qui e vi aspetto tra poco dopo l'informazione.
0: Breaking News di TGcom 24 in Italia, sono le 17, a domani.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Durerà una settimana il decorso post-operatorio di Papa Leone XIV, ricoverato da ieri al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Il pontefice si è alzato, ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria. A riferirlo il direttore della sala stampa vaticana Bruni. Sta bene e l'umore è buono. Hanno agito per noia i due minorenni di 17 e 16 anni denunciati per le aggressioni con una minicar nel quartiere Monteverde della capitale. Accusati di 6 episodi hanno confessato. Uno dei due è figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo che è stato sequestrato. Tra le accuse contestato anche il tentato omicidio per l'investimento dell'attore Jacopini. Il caso Garlasco, la difesa di Andrea Sempio, nuovo indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Chiara Poggi, si dice fiduciosa in vista della scadenza del termine per il deposito delle nuove consulenze tecniche fissato per il 18 ottobre. I nostri accertamenti, riferiscono i legali, possono aiutare anche Stasi, condannato per l'omicidio. In vista del Consiglio europeo di domani e venerdì, la Premier Meloni ha parlato in Parlamento. Sul caro energia serve una risposta rapida, insiste la Presidente del Consiglio. Sulla diesel russo, la scelta di Trump, osserva, è rischiosa. Alla Camera il dibattito sulle sue comunicazioni. 16 gli iscritti a parlare. Tensione tra Stati Uniti e Ucraina sulla condivisione dell'intelligence. Donald Trump ne starebbe discutendo per sospendere le informazioni, anche se lui stesso lo smentisce. L'ipotesi nascerebbe dall'irritazione del presidente americano per i continui attacchi ucraini alle raffinerie di petrolio in territorio russo. Calcio, altre due italiane impegnate questa sera in Champions League. Dalle 18.45 Como sul campo del Feyenoord a Rotterdam. Alle 21 invece all'Olimpico l'attesa super sfida Roma-Real Madrid. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nei prossimi giorni potremo fare a meno dell'ombrello perché domani e venerdì l'alta pressione occuperà stabilmente il nostro paese e garantirà prevalenza di tempo bello e temperature in crescita. Quindi domani splenderà praticamente dappertutto il sole, a tratti appena qualche innocuo annuvolamento, soprattutto sulle zone alpine e in Liguria. E per quello che riguarda le temperature, massime quasi ovunque in crescita, con valori anche al di sopra della norma, soprattutto al centro-nord e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate la nostra app, meteo.it.

Ci siamo pronti anche oggi, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani saremo insieme anche nel corso delle prossime ore. Subito c'è la collection, Patti Smith, People Have the Power.

Iniziare con la grinta giusta e anche necessaria per questo pomeriggio, mercoledì 14 ottobre 2026. Si parla tra le altre cose di un argomento che un po' di, insomma, di magone te lo fa venire. Torna la protesta degli studenti universitari contro il caro affitti e in diverse città i ragazzi denunciano costi sempre più elevati per trovare una stanza e mantenersi agli studi lontano da casa. Quanto costa oggi a una famiglia mantenere un figlio all'università fuori sede? Cerchiamo di capirlo insieme a voi, genitori. Quanto spendete ogni mese tra affitto, bollette e la spesa e i trasporti? Avete dovuto fare sacrifici? Immagino di sì, o avete dovuto rinunciare magari anche a permettere ai vostri figli di studiare? E agli studenti chiediamo: avete mai rinunciato all'università o alla città che volevate proprio perché troppo costosa? Perché c'è anche chi fa questa scelta proprio per motivi economici. Come vi organizzate per arrivare a fine mese? Lo chiedo direttamente agli studenti universitari fuori sede. 348 07 580 60, questa Radio Subasio, e c'è anche lì.

Black Nirvana. Elodie su Radio Subasio. Tornano le tende davanti alle università italiane. Lo avrete sentito, letto a Torino, per esempio, nei giorni scorsi gli studenti hanno montato le tende davanti a Palazzo Nuovo per protestare contro il caro affitti, e la mobilitazione poi si è estesa anche ad altre città, fino a Piazza Montecitorio a Roma. Il problema è sempre lo stesso, fondamentalmente: quanto costa oggi studiare lontano da casa? Pensate che a Torino, secondo gli studenti che protestano, ci sono stanze, e dico stanze, non appartamenti, stanze, negli studentati privati che arrivano a costare anche 800 euro al mese. Ma l'affitto poi è solamente una parte della spesa, perché ci sono anche poi le bollette, i trasporti, la spesa alimentare, i libri, le tasse universitarie, che te lo dico a fare. Per tante famiglie mandare un figlio a studiare in un'altra città significa veramente affrontare sacrifici importanti, e a volte significa anche dover rinunciare. Quindi oggi vogliamo cercare di capire la vostra esperienza e le vostre riflessioni su questo tema. Quanto costa realmente mantenere un figlio universitario fuori sede? Ci rivolgiamo naturalmente soprattutto ai genitori, che pagano. Quanto spendete ogni mese tra affitto e tutte le altre necessità? Quali sacrifici state facendo o avete fatto per permettere ai vostri figli di studiare? Ma naturalmente ci rivolgiamo anche agli studenti fuori sede, cioè vogliamo le vostre riflessioni, la vostra esperienza, la vostra rabbia anche, perché no, ci sta. 348 07 580 60.

Che fantastica storia è la vita, Antonello Venditti su Radio Subasio. Beh, che fantastica storia è la vita, mica tanto, diranno per esempio i genitori che stanno mantenendo un figlio universitario fuori sede. Insomma, sono soldi, sono sacrifici, si diceva prima. Saluto Erika di Cesena che al 348-07-580-60 ci scrive: ho una figlia fuori sede a Bologna, affitto in mini appartamento, 450 euro a testa, sono tre ragazze. Appartamento anni 50, ho già detto tutto, dice Erika, mettici poi le utenze, l'abbonamento del treno, le spese per vivere a Bologna, la retta universitaria, dice non bastano 10.000 euro l'anno. E secondo una recente indagine, perché volevo capire insomma anche la differenza tra le varie città, per affittare una stanza singola a Milano servono mediamente 704 euro al mese, a Firenze siamo a 627, a Roma siamo a 615, a Bologna 585. Attenzione, perché questi sono i prezzi medi. Poi pensate che per esempio a Roma, per alcune sistemazioni di fascia alta vicino alla Luiss, si può arrivare addirittura a 1000 euro al mese, cioè 1000 euro per una stanza, non per un appartamento. E quindi, cioè, poi parliamo dell'affitto, l'affitto, però all'affitto poi bisogna aggiungere il mangiare, come dicevamo prima, le bollette, i trasporti e le tasse universitarie. E insomma, è una bella batostina. Cari genitori, come siete messi? Quanto vi costa realmente mantenere un figlio universitario fuori sede? 3480758060 su Radio Subasio, c'è anche la Pausini. Che

Sure, Red Hot Chili Peppers su Radio Subasio. E lo so, è dura mantenere un figlio all'università fuori sede, economicamente parlando è veramente un bel sacrificio, e i genitori ce lo confermano. Naturalmente c'è Claudia di Tolentino che ci scrive al 348 07 580 60 e dice: io tra virgolette sono stata fortunata, perché nella mia sfortuna sono vedova, ho un figlio all'università, secondo anno scienze politiche a Urbino, lui ha una borsa di studio, quindi vitto e alloggio, deve dare tutti gli esami e prendere bei voti, altrimenti, come gli ripeto spesso, torna a casa Alessi, perché non ho le possibilità per mantenerlo all'università. È comprensibile, insomma. E c'è poi qualcuno che dice: noi siamo di Terracina, provincia di Latina, abbiamo nostra figlia a Firenze che studia architettura, ci costa complessivamente 1500 euro al mese, posso garantire che è molto impegnativo. Tu immagina se invece hai due figli, no? E all'università, in età da università, insomma, devi scegliere a chi dire sì e a chi no, come ci racconta per esempio Elisa di Milano. Insomma, difficile, impegnativo mantenere un figlio all'università. Voi genitori cosa ci dite? Come ci siete riusciti? Quanto costa? 348 075 80 60.

0: Vieni a vivere con me la musica di Luca Carboni su Radio Subasio. Effettivamente la convivenza può essere l'unica forse soluzione al caro affitti per uno studente universitario fuori sede. Voi ci avete un po' raccontato le vostre esperienze personali da genitori e anche da studenti universitari.
1: Capite, care, figli costano. Io non mi potevo permettere, non farti. Ciao.
0: Hai risolto la fonte, diciamo, il problema.
2: Penso che oggi come oggi mandare un figlio all'università sia una spesa enorme per una famiglia normale.
0: Sì.
2: Proprio enorme, è un lusso che non tutti si possono permettere. Quindi io posso dire la mia, mio figlio quando si è diplomato ci disse: volete buttare dei soldi? Bene, perché tanto io all'università non ci vado. Più onesto di così, direi, è stato bravo. Mietta dalle Marche.
0: Ciao Mietta, è stato bravo, vero? Meglio di quelli che vanno all'università a non far nulla, no? E nel frattempo i genitori foraggiano, pagano, no, almeno fate in modo che i sacrifici dei genitori non siano inutili, almeno quello, no?

0: Siamo all'informazione su Radio Subasio, Breaking News di TGCom24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buona serata da Federica De Boni. A Genova un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni in città. Al governo gli operai chiedono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento nel territorio ligure. Il conflitto in Ucraina, nuovi attacchi russi nel mirino, 6 centrali termoelettriche nelle regioni di Kiev e Kharkiv, ci sono vittime e feriti. Zelensky a Londra per incontrare Re Carlo III, il premier Barnum. Intanto Trump, furioso, secondo i media, potrebbe interrompere l'intelligence con gli ucraini. Il Papa sta bene, l'umore è buono, così il direttore della sala stampa vaticana Bruni sul ricovero di Leone XIV al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore al polmone. Oggi ha iniziato a mangiare e ha fatto fisioterapia respiratoria. Il decorso post-operatorio prosegue regolare. In Parlamento le comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. Sul caro energia ammonisce, serve una risposta rapida. L'intesa di Trump sul gasolio russo è rischiosa, legittima Mosca. Il nostro sostegno all'Ucraina, ripete, non è in discussione. Individuati i responsabili delle aggressioni con una minicara a Roma, 2 minorenni di 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere, hanno confessato, lo hanno fatto per noia, 6 casi contestati, le accuse, tentato omicidio per l'investimento dell'attore Jacopini e lesioni. Calcio dopo le sconfitte di Inter e Napoli, altra serata di Champions League con 2 italiani in campo, dalle 18.45 a Rotterdam, Feyenoord Como, dalle 21 all'Olimpico, Roma-Real Madrid. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Eni per l'Italia.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 in direzione Trieste, code in uscita Capriate provenendo da Milano per traffico intenso. E ancora per traffico intenso, code verso Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Sulla 1 direttissima invece c'è una coda di 5 km tra Fiorenzuola e Badia per traffico congestionato. Sulla 1 in direzione Napoli, coda tra Orvieto e Attigliano per lavori. E ancora in direzione Napoli, coda di 5 km tra Bivio con il raccordo A14 Bologna Casalecchio e Sasso Marconi per veicolo in avaria. Sulla 10 verso Ventimiglia traffico rallentato causa lavori tra Spotorno e Orco Feglino. In direzione Genova ancora per lavori segnaliamo una coda tra Pietra Ligure e Spotorno. Infine sulla statale 3 bis Tiberina corsia chiusa causa veicolo in avaria a incrocio Bagno di Romagna in direzione incrocio Viterbo Terni. ANAS ricorda allaccia sempre le cinture di sicurezza sui sedili posteriori. Oltre il 35% degli italiani ancora non lo fa. Proteggi chi è in auto con te. Viaggia in sicurezza.
1: Traffico realizzato in collaborazione.

su Radio Subasio, vi ricordate quando si andava in edicola a comprare il giornale, magari la rivista preferita, le figurine, no? Quel piccolo mondo sta lentamente scomparendo, ma alcune di queste edicole si stanno reinventando e anche in modo carino. Tra poco vi racconto dove e come questo accade su Radio Subasio.

edicole in cui andavamo a comprare il giornale, la rivista preferita o anche le figurine, come si diceva prima. Pensate che negli ultimi 20 anni le edicole italiane sono passate da circa 35.000 a 20.000. E proprio a Perugia, per esempio, alla Rocca Paolina, fino al 1° novembre c'è una mostra dedicata alla loro storia e alla loro trasformazione, perché alcune edicole stanno provando proprio a reinventarsi, quindi non si limitano a vendere giornali, ma diventano piccoli spazi culturali, luoghi dove trovare libri indipendenti, incontrarsi, partecipare a iniziative. Insomma, ne sono nate diverse in Italia. Se ne conoscete qualcuna, se vi è capitato magari di partecipare a queste iniziative, raccontatecelo, perché credo sia veramente un modo carino per non far morire queste edicole, che comunque restano nei nostri cuori, hanno fatto parte della nostra vita, no?

Quante volte vi è capitato di pensare devo assolutamente mandare quel messaggio domani mattina, quel messaggino WhatsApp, poi al mattino puntualmente ve ne dimenticate perché siete presi da mille cose? Ecco, potrebbe arrivare una soluzione presto, tra poco ne parliamo.

Radiohead, Creep su Radio Subasio. Quante volte vi è successo di pensare devo assolutamente mandare quel messaggio, domani mattina poi ve ne dimenticate? Adesso WhatsApp sta introducendo una funzione che potrebbe risolvere questo problema, cioè la possibilità di programmare i messaggi. In pratica scrivete oggi quello che volete dire, scegliete il giorno e l'ora e il messaggio partirà automaticamente, anche se in quel momento avete il telefono spento o che ne so, state facendo una connessione. Per ora la novità è disponibile solamente per alcuni utenti, però è una grande possibilità perché potete programmare, per esempio, che ne so, gli auguri di compleanno, per dire, a mezzanotte, senza dover rimanere svegli. Sai che figurone, siete i primi a farli. Ricordare un appuntamento a qualcuno oppure inviare un messaggio di lavoro nell'orario giusto. Però se ci riflettete c'è anche un rischio. Immaginate per esempio di programmare un romantico buongiorno amore mio, sei il mio primo pensiero, e poi nel frattempo litigate furiosamente con quella persona e il giorno dopo parte il messaggio lo stesso, eh? Cioè non sarebbe proprio una cosa carina. Meglio accertarsi che la relazione sia stabile.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

magari. Renato Zero su Radio Subasio quando sono le 18:55. Buona serata a voi, ovunque voi siate, a che punto è la vostra giornata, cioè la parte pesante della vostra giornata. Ci interessa sapere se è andata. Abbiamo già dato per oggi, adesso potete respirare, tirare il sospiro di sollievo e rilassarvi, oppure ne avete ancora davanti da fare. Intanto noi vi regaliamo il singolo nuovo di James Blunt, si chiama Circles.

0: questa l'informazione su Radio Subasio Breaking News di TG Com 24, sono le 19.
1: Buona serata da Federica De Boni. Putin provoca l'Unione Europea e cerca un nuovo nemico, così la Premier Meloni in Parlamento per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo di domani e venerdì. L'intesa di Trump con Mosca sul gasolio è una scelta rischiosa, ammonisce. Ira del Cremlino che replica non è affar suo. 6 morti e 13 feriti per un attacco russo a Lusk, prima altri raid sulle regioni di Kiev e Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky incontra Re Carlo III a Londra. Bisogna convincere Mosca che deve fermarsi, dice al sovrano. Servono azioni concrete. Decorso regolare per il Papa, ricoverato al Gemelli di Roma per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. Leone XIV sta bene ed è di buon umore, riferisce il direttore della sala stampa vaticana, Bruni. Oggi ha mangiato e ha fatto fisioterapia respiratoria. La degenza di una settimana resta confermata. Lavoratori dell'ex Ilva occupano la prefettura di Genova. L'irruzione improvvisa degli operai di Cornigliano e Novi all'interno dell'edificio dopo 3 giorni di presidio. Nonostante le rassicurazioni del ministro Urso, chiedono garanzie scritte sulla continuità dello stabilimento. A Roma confessano i 2 minorenni della banda della Minicar. Uno è figlio di un carabiniere. Quella notte ci siamo divertiti così, le loro parole. Sequestrata l'auto, i 2 sono accusati di 6 aggressioni nella capitale, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. Celebrati oggi a Milano i funerali di Vilma De Angelis, morta domenica all'età di 96 anni. Si sono tenuti nella chiesa di San Luigi Gonzaga al Corvetto, quartiere dove era nata e cresciuta. Durante la cerimonia sono risuonate le note di Nessuno tra i suoi brani più noti. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Una buona serata ad Andrea Giuliacci di Meteo.it e agli ascoltatori di Radio Subasio. Nei prossimi giorni potremo fare a meno dell'ombrello perché domani e venerdì l'alta pressione occuperà stabilmente il nostro paese e garantirà prevalenza di tempo bello e temperature in crescita. Quindi domani splenderà praticamente dappertutto il sole, a tratti appena qualche innocuo annuvolamento, soprattutto sulle zone alpine e in Liguria. E per quello che riguarda le temperature, massime quasi ovunque in crescita, con valori anche al di sopra della norma, soprattutto al centro-nord e in Sardegna. Per maggiori dettagli consultate la nostra app, meteo.it.

La nostra Gaia su Radio Subasio. Care signore, se state aspettando da anni una proposta di matrimonio dal vostro compagno, forse dovreste suggerirgli di portarvi in un rifugio per animali. Dice che c'entra, perché negli Stati Uniti, a Pittsburgh per essere precisa, un uomo di nome Mike ha organizzato una proposta di matrimonio molto originale. Lui e la sua compagna Vanessa erano andati al rifugio Animal Friends per adottare una gattina di nome Molly. Però Mike, d'accordo con il personale del rifugio, aveva già organizzato una sorpresina, e cioè mentre Vanessa pensava solamente alla nuova arrivata, a Molly, lui si è improvvisamente inginocchiato e le ha chiesto di sposarlo con tanto di anello. Lei naturalmente ha detto di sì e quindi sono tornati a casa con una gattina e un matrimonio da organizzare. Non male come bottino. Certo, poi mi viene da pensare anche, Mike ha sicuramente avuto un'idea romantica originale, su questo non ci piove, però se Vanessa, immaginiamo, non è che io voglia sempre pensare in negativo, però mi viene questo dubbio, se Vanessa avesse detto di no, chi si sarebbe tenuto la gatta? No, perché quella poverina di Molly nel giro di 5 minuti avrebbe già rischiato di finire in mezzo a una causa per l'affidamento, no? Perché immagini sempre ipotesi negative? Non lo so, mi è venuta così, Annalisa e Madame.

0: tutto può finire.
1: Non me lo so spiegare, Tiziano Ferro su Radio Subasio. Prima si parlava della nuova funzione di WhatsApp, no? Quella che ti permette di programmare il messaggino da mandare l'indomani. Ma molti apprezzano e dichiarano di volerlo utilizzare. Qualcun altro, come Elisa di Napoli, dice: io non potrei utilizzarlo perché sono una che cambia idea. Che mi immedesimo, che sono un po' così anch'io. Cambia idea una continuazione, quindi non potrei mai programmare un messaggino per domani o dopodomani, perché se oggi vorrei dire ti voglio bene ad una persona, domani vorrei dirgli ti odio, e quindi no, è meglio in tempo reale. Sono d'accordo con te.

0: Radio Subasio.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

Ma voi siete stati mai ghostati? No, perché dura, fa male, è una bella botta, fa più male addirittura di essere lasciati. Tra poco parleremo anche di questo su Radio Subasio, che meraviglia. Ornella Vanoni, Francesco Gabbani.

Avril Lavigne su Radio Subasio. Avete presente quelle persone che all'improvviso spariscono? Fino al giorno prima vi scrivono, vi cercano, magari vi dicono anche cose carine, poi da un momento all'altro il silenzio assoluto, non rispondono più ai messaggi, non ti richiamano, nessuna spiegazione. Si chiama ghosting, dall'inglese ghost, fantasma, e c'è uno studio dell'Università di Milano Bicocca pubblicato nel 2025 che ha rilevato che essere ignorati senza spiegazioni può provocare un malessere più duraturo rispetto a ricevere un rifiuto esplicito, perché se qualcuno vi dice non voglio più vederti, fa male sicuramente, però almeno sapete che cosa è successo. Se invece uno sparisce, cominciate a farvi mille domande: avrò detto qualcosa di sbagliato, avrò fatto qualcosa, gli sarà successo qualcosa, e magari finite anche per controllare ossessivamente se è online. Ma io dico, ma perché non dire le cose chiaramente? Cioè, non ti voglio più vedere, punto. Fa male, ma è molto molto meglio.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Confusa e felice Carmen Consoli su Radio Subasio. Manca poco, ma poco così, per il 3 per te, l'appuntamento della sera in cui suoniamo le canzoni più significative della vostra vita, tra pochissimo dopo l'informazione. Amore.

0: Breaking news di TGCOM24, sentiamo gli aggiornamenti delle 20.
1: Buonasera da Gerry Romano. La critica di Meloni, rischiosa l'intesa Trump-Putin sul gasolio, e Mosca replica non è affar suo. Dalla premier che interviene in Parlamento alla vigilia del Consiglio UE, l'attacco a Conte. Con la nuova legge elettorale non sarebbe, dice, mai arrivato a Palazzo Chigi. Massimo Garavaglia lancia a sorpresa il guanto di sfida a Salvini. Mi candido a segretario della Lega. Il senatore ed ex ministro del turismo scende in campo con l'obiettivo del congresso fissato per il 24 e 25 ottobre. Le sue parole: non siamo un partito di estrema destra. Papa Leone si è alzato, ha mangiato e fatto fisioterapia, lo rende noto il bollettino post-operatorio. Prevost sta bene, l'umore è buono. 3 gli esami che hanno portato all'intervento per rimuovere l'adenocarcinoma polmonare. Confermato il viaggio in Sud America del 6 novembre. Kiev denuncia limitazioni nell'uso della versione militare di Starlink, annullate diverse missioni, l'interruzione dei terminali senza alcun preavviso mentre la Russia continua a colpire l'Ucraina. Parla Zelensky, almeno 600.000 persone sono senza elettricità. Le indagini sulla banda della minicar a Roma, individuati gli aggressori, hanno 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere, hanno confessato, lo abbiamo fatto per divertimento. La vittima più grave della coppia è l'attore Davide Iacopini, finito in neurochirurgia. Calcio, 2 italiane in campo per la Champions, Como a Rotterdam, ospite del Feyenoord, dalle 21 Roma-Real Madrid, domani Europa League con Salisburgo-Milan e Celta-Juventus e Conference con Atalanta-Pafos. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si resta in coda per 3 km a causa del traffico intenso tra il bivio per il raccordo A14 Bologna-Casalecchio e Sasso-Marconi in direzione Napoli. Incolonnamenti per lavori invece sulla A14 per 1 km tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona e per 1 km tra Pedaso e Grotta a Mare viaggiando verso Taranto. Sulla A56 tangenziale di Napoli, code per traffico intenso tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Infine, sul raccordo autostradale Salerno-Avellino si segnalano materiali dispersi all'altezza dello svincolo Avellino statale 7 bis Terra di Lavoro procedendo verso Avellino. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Buona serata a tutti, questa è Radio Subasio. Tra pochissimo ritorna il 3 per te, le canzoni più significative della vostra vita. Subito la collection, c'è Claudio Baglioni, Amore Bello.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
2: E ritorna l'appuntamento della sera di Radio Subasio, che vi dà la possibilità di richiedere ben tre canzoni e di ascoltarle una dietro l'altra senza alcuna interruzione. Sono le tre canzoni più importanti della vostra vita, che potete richiedere anche adesso se volete, chiamando lo 07 580 60, oppure trovate sull'app di Radio Subasio una sezione dedicata a questo appuntamento, al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 07 580 60. È quello che ha fatto anche lui, il protagonista di questa sera.
1: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
3: Alfredo.
1: Città:
3: Subiaco, Roma.
4: Subiaco in provincia di Roma, culla del monachesimo benedettino. Subiaco si trova a 408 metri sul livello del mare e conta 9300 abitanti.
1: Età:
3: 58.
1: Cosa fai nella vita?
3: Sono pensionato.
1: Segno zodiacale:
3: Cancro.
5: Sono dei poeti, amano le cose stilizzati. Indicazione migliore per il lavoro per loro sono le professioni libere.
1: Altezza:
3: 1,68 m, 1,70 m.
1: Occhi:
3: castani.
1: Capelli:
3: castani.
6: Quasi tutti i colori della castagna, dal verde al marroncino al marrone scuro.
1: Quale personaggio di un telefilm vorresti essere?
3: Silvestro Stallone.
7: Stallone, riecco la tua giumenta. Stallone. Stallone.
1: Segni particolari:
3: discretamente affascinante.
8: Dignitosamente.
1: Una frase nel tuo dialetto.
3: Non ho presente adesso.
1: Piatto preferito:
3: carbonara. Carbonara.
1: Sei fedele?
3: Sì.
1: Sogno proibito:
3: avere tutte le donne per me.
9: Chi di loro è signore è la moglie dello sceicco?
10: Io.
9: Ma dico, tutte?
10: Sì!
9: Alla faccia delle salsicce. E dico, avete formato una cooperativa. Oh, è la parola. È una bella faricata, eh. Comunque, l'unione fa la forza. Vuol dire che invece di avere un colloquio privato, terrò un comizio. Odalische, a me!
1: Tre persone che vuoi salutare:
3: Anna, Susanna e Rita di Cagliole.
1: Le tre canzoni della tua vita:
3: Mina, Lentano, Un passo da te, Zucchero, Menta, Rosmarino, Mango, Mediterraneo.
1: Radio Subasio, 3 per te.

Zucchero, Mente Rosmarino su Radio Subasio. A chiudere il 3 per te di Alfredo di Subiaco, provincia di Roma. Alfredo ha scelto le tre canzoni che abbiamo appena ascoltato, una dietro l'altra, senza alcuna interruzione. C'erano anche Mina, Un passo da te con Adriano Celentano, e prima ancora Mango, Mediterraneo. Domani sera a chi toccherà il piacere di ascoltare le tre canzoni più importanti della propria vita? Lo scopriremo. Voi continuate a prenotarvi intanto e a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare, 07 580 60, oppure vi prenotate sull'app di Radio Subasio nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram indicando le tre canzoni al 348 07 580 60.

Ve lo immaginate voi un matrimonio con lo sponsor? Lo so che fa strano, però effettivamente forse potrebbe anche aiutare a risparmiare con quello che costano oggi. Ne parliamo tra poco su Radio Subasio, subito Tiro Mancino e Simona Molinari e Nuvole.

0: Sting, Fields of Gold su Radio Subasio. Immaginate di sposarvi e farvi pagare il ricevimento, i fiori, magari anche l'abito da sposa non sarebbe affatto male, in cambio di un po' di pubblicità. Secondo un sondaggio americano, il 61% degli intervistati prenderebbe in considerazione un matrimonio sponsorizzato, a patto che lo sponsor copre almeno 2/3 delle spese. Il 17% sarebbe disposto addirittura a mettere il logo di un'azienda sull'abito da sposa, purché il matrimonio fosse completamente gratis. D'altra parte, come dicevo prima, considerando che in Italia un matrimonio costa mediamente 26.000 euro, qualche tentazione potrebbe anche venire. Certo, bisogna vedere fin dove siamo disposti a spingerci, perché un conto è farsi sponsorizzare il bouquet, un altro è arrivare all'altare e sentirsi dire: vuoi tu prendere quest'uomo come tuo legittimo sposo? Prima della risposta, un po' di pubblicità. No, perché finirebbe così, eh?
1: Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Tempo di informazione, le breaking news di TGCom 24, tutti gli aggiornamenti delle 21.
1: Buonasera da Gerry Romano. Meloni in Parlamento. Putin provoca la UE, afferma. Intesa di Trump sul gasolio russo, scelta rischiosa. Il Senato approva le risoluzioni alla vigilia del Consiglio europeo. Le opposizioni non votano e attaccano. Governo debole. Kiev denuncia limitazioni nell'uso della versione militare di Starlink. Annullate diverse missioni. L'interruzione dei terminali senza alcun preavviso, mentre Mosca continua a colpire l'Ucraina. Parla Zelensky, almeno 600.000 persone sono senza elettricità. In Albania esplode la rabbia studentesca, a fuoco il Ministero dell'Istruzione. Da ieri si susseguono manifestazioni e violenti scontri con la polizia, lanci di pietre e molotov. La protesta per le tasse universitarie e le scarse prospettive di lavoro. Il Papa si è alzato, ha mangiato e fatto fisioterapia. Lo rende noto il bollettino post-operatorio. Leone sta bene e l'umore è buono. 3 gli esami che hanno portato all'intervento per rimuovere un adenocarcinoma polmonare. Confermato il viaggio in Sud America del 6 novembre. Nelle indagini sulla banda della minicar a Roma, individuati gli aggressori. Hanno 16 e 17 anni. Uno è figlio di un carabiniere. La confessione: lo abbiamo fatto per divertimento. La vittima più grave è Davide Iacopini, l'attore finito in neurochirurgia. Calcio, 2 squadre italiane in campo per la Champions. Como battuto per 3-2 a Rotterdam, ospite del Feyenoord. Al via Roma-Real Madrid. Domani Europa League con Salisburgo-Milan e Celta-Juventus e Conference con Atalanta-Pafos. Queste le breaking news di TGCom 24.

La collection delle 21 di Radio Subasio anche per questo mercoledì sera apre questa parentesi che ci vede nuovamente insieme. Ben trovati da Roberta Reversi, Paul Young, Come Back and Stay.

Young, Come Back and Stay, grande successo degli anni d'oro della musica italiana ed internazionale. Stiamo parlando del decennio che va dagli anni 80 fino agli anni 90. Insomma, abbiamo avuto davvero dei capolavori che apprezziamo tutt'oggi. 21:09 minuti, ben trovati da Roberta Reversi. Anche per questo mercoledì sera restiamo insieme fino a mezzanotte, come sempre alle 22:30, l'appuntamento con Per un'ora d'amore, con le vostre canzoni del cuore, con le vostre dediche, le vostre note d'amore e le vostre storie più belle, più appassionate. E prima? Beh, prima pure parliamo di Per un'ora d'amore e parliamo di argomenti che riguardano le relazioni di coppia, comunque i sentimenti, le emozioni, le passioni. Questa sera, ad esempio, parliamo di: ci si può prendere una cotta quando si è già in una relazione stabile? Punto interrogativo. Ecco, 348-075-8060, ne parliamo fra pochissimo e spieghiamo un po' qual è il tema di questa serata, sul quale, ecco, ognuno dirà la sua. Nel frattempo la musica è quella di Ultimo con il suo ultimo singolo, Tutto.

stavo canticchiando questo pezzo che mi piace tanto, dei Pinguini Tattici Nucleari, Pastello Bianco, preso così quasi alla sprovvista. Comunque parliamo a questo punto, approfondendo l'argomento che vi avevo accennato, cioè del fatto che ci si possa prendere una cotta quando si è già in una relazione stabile. È possibile, secondo voi? Cioè si può stare felicemente in una coppia e a un certo punto prendersi una cottarella, una sbandata per un'altra persona? Beh, secondo una recente ricerca, e c'è una forbice che va da 47 al 70% delle persone impegnate in una relazione monogama di lunga durata, quindi stiamo parlando di una cosa davvero molto molto molto seria, che ha provato almeno una volta nella vita attrazione per qualcun altro, che magari potrebbe essere il collega, il personal trainer, il vicino. Insomma, il desiderio può bussare alla porta anche quando la vita di coppia sembra procedere davvero molto serenamente. Ma c'è un elemento chiave da valutare con onestà, e cioè quando la fantasia diventa un coinvolgimento emotivo sempre più intenso, beh, allora la cotta può diventare un amore, e in questo caso essere una spia di qualcosa che non funziona o che manca nella relazione, quella seria, quella monogama, quella che dura da tempo, cioè quella che state vivendo adesso. Voi che ne pensate? Vi è mai capitato di prendervi una leggera cotta, una cottarella, e poi si è trasformata in qualcosa di più, oppure l'avete lasciata lì in sospeso perché in fondo era solo una cosetta così? Raccontatemi la vostra esperienza, oppure ditemi anche la vostra opinione con un messaggio, con un vocale al 348 075 8060 di Radio Subasio. Intanto Maroon 5, questa è Sugar.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Dove c'è musica, Eros Ramazzotti su Subasio 21:28. Stiamo parlando del prendersi una cottarella, anche se si è all'interno di una relazione seria, duratura, stabile, e può succedere, no? Che ci si distragga un po'. Voi che cosa ne pensate? Vi è mai capitato di prendervi questa piccola sbandata e si è trasformata in qualcosa di più, oppure l'avete lasciata lì in sospeso perché in fondo era solo una cosetta, così non poteva mettere in crisi la vostra storia d'amore, quella vera, quella seria? 348 075 80 60.
1: Io penso che la cottarella, sì, uno potrebbe anche pensare, dice, va, è una bella persona, mi piace e va bene, ci può stare, ma innamorarsi è un'altra cosa, e secondo me quando ti innamori vuol dire che all'interno della coppia è già finita, non c'è più nulla, perché quando stai con una persona, anche che sia per poco o per tanto tempo, però poi alla fine quella persona la ami davvero? È quella la domanda, secondo me, che uno dovrebbe porsi. Io la penso così. Giovanni da Montelupo.
0: Grazie Giovanni, siamo in linea tutto sommato con il tuo pensiero. Dai, 348 075 80 60 per raccontarci la vostra esperienza. Vi è mai capitato di prendervi una cottarella anche se siete in una situazione sentimentale seria e stabile? E intanto che ci pensate, e vi lascio il tempo giusto, ovviamente, c'è Luciano Ligabue con questo pezzo che è l'ultimo suo singolo e si chiama Qualcosa per te.

0: Symphony de Barbe su Subasio alle 21.45 ed eccoci qua, torniamo a parlare di questo argomento molto serale. Ecco, ci si può prendere una bella cotta quando si è già in una relazione stabile? Cosa ne pensate? Vi è mai capitato di prendervi una sbandatella e si è trasformata in qualcosa di più, oppure l'avete lasciata lì in sospeso perché in fondo non era niente di che? 348 075 80 60 ci risponde Tonino di Fiuggi, che ci racconta, ci dice: sì, può, e la mia cotta dura da 30 anni, ci piacciamo da 30 anni, ma siamo entrambi sposati a due persone splendide e le famiglie sono legate e non siamo mai andati oltre gli sguardi e qualche messaggio qua e là. Non abbiamo il coraggio di rompere le rispettive famiglie, troppe persone coinvolte sarebbero deluse. Altro che cottarella, Tonino mio, questo è un amore, una relazione silenziosa a lungo termine. Sì, questa è una vera e propria forma d'amore che rimarrà, io immagino, ormai sempre così. Giornate perse, c'è anche Marco Mengoni stasera su Subasio con questo suo ultimo splendido singolo.
1: Ti vedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: giudizi universali, lui è Samuele Bersani che ci porta alle 21:57. Vi ricordo che stiamo parlando questa sera su Subasio di una possibile cotta che si può prendere quando si è già in una relazione stabile. Voi che cosa ne pensate? Vi è mai successo? Voglio le vostre esperienze al 348-075-8060. Intanto Alex Warren.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Siamo arrivati alle 22 in punto. Torno all'informazione su Subasio con le breaking news di TGcom 24.
1: Buonasera da Gerry Romano. La critica di Meloni, rischiosa l'intesa Trump-Putin sul gasolio. Il Cremlino replica non è affar suo. Dalla Premier che interviene in Parlamento alla vigilia del Consiglio UE, l'attacco a Conte. Con la nuova legge elettorale non sarebbe mai arrivato a Palazzo Chigi. Massimo Garavaglia lancia a sorpresa il guanto di sfida a Salvini. Mi candido a segretario della Lega. Il senatore ed ex ministro del turismo scende in campo con l'obiettivo del congresso fissato per il 24 e 25 ottobre. Le sue parole: non siamo un partito di estrema destra. Il Papa si è alzato, ha mangiato e fatto fisioterapia. Lo rende noto il bollettino post operatorio. Leone sta bene e l'umore è buono. Tre gli esami che hanno portato all'intervento per rimuovere un adenocarcinoma polmonare. Confermato il viaggio in Sud America del 6 novembre. Kiev denuncia limitazioni nell'uso della versione militare di Starlink, annullate diverse missioni, l'interruzione dei terminali senza alcun preavviso mentre Mosca continua a colpire l'Ucraina. Parla Zelensky, almeno 600.000 persone sono senza elettricità. Nelle indagini sulla banda della minicar a Roma, individuati gli aggressori, hanno 16 e 17 anni, uno è figlio di un carabiniere. La confessione: lo abbiamo fatto per divertimento. La vittima più grave è Davide Iacopini, l'attore finito in neurochirurgia. Calcio, due squadre italiane in campo per la Champions. Como battuto 3-2 a Rotterdam, ospite del Feyenoord. In corso Roma-Real Madrid. Domani Europa League con Celta-Juventus e Salzburg-Milan. E Conference con Atalanta-Pafos. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: I know you moved on to someone new. Hope like-

Ancora buon mercoledì sera da Roberta Reversi nella collection delle 22, il singolo del 1983 di Francesco De Gregori, La donna

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. Faccio ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Contatto, Negramaro, che è quello che manca, questo contatto. Negli amori che non si possono realizzare, rimangono così nell'aria, magari sono solo dei flirt, delle cottarelle. Ecco, la domanda di questa sera che vi pongo è: ci si può prendere una cotta quando si è già in una relazione stabile? Che ne pensate? Vi è mai capitato di

prendervi questa sbandatella, si è trasformata poi in qualcosa di più oppure avete lasciato tutto lì in sospeso, perché in fondo era una cosetta, diciamo così. E allora 348 075 8060 e ci sono diverse, ecco, allora no, ci sono allora ci sono diversi messaggi. Il problema purtroppo è che molti di questi sono purtroppo molti di questi sono senza il vostro nome e sono anche senza il posto da cui ci state ascoltando in questo momento. Allora ne prendiamo uno, quello di Sara, ecco, questo è firmato quantomeno. Io capisco che vi trincerate dietro l'anonimato, però voglio dire, se proprio non volete farvi scoprire, nomignolo così, qualcosa che magari vi siete totalmente inventato, ok? Allora, c'è Sara, lei si firma così: io dopo 12 anni che le cose non andavano ho preso una sbandata per un collega, una sbandata totalmente mentale e a senso unico, perché non è stato ricambiato, ecco, questa emozione, questa sbandata. Siamo rimasti amici, però sono felice così, perché anche solo mentalmente mi ha aiutato a fare il grande passo e ora sono felicemente single e serena. Quindi grazie a questa cottarella, lei è Sara, e sì, praticamente sì, una cottarella potrebbe essere il segno inequivocabile di qualcosa che non va, e ci aiuterebbe anche a prendere il coraggio a due mani e a chiudere questa cosa che proprio non ci dà più nessuna soddisfazione. Quindi tutto sommato avrebbe anche una sua utilità, perché no? Grazie per il vostro contributo, per averci raccontato la vostra esperienza oppure dato la vostra opinione su questa, ecco, cotta quando si è già in una relazione stabile. Al prossimo argomento domani sera, chissà che cosa vi proporrò. Intanto subito su Subasio, dedica Ernia.

successo grazie alle vostre scelte fatte con il cuore all'interno di Per un'ora d'amore. Alla sera dalle 22.30 a mezzanotte ci avviciniamo a Per un'ora d'amore, perché siamo già alle 22.26, quindi troveremo all'interno di questi 90 minuti dedicati, come dicevo prima, al vostro cuore, le vostre scelte musicali, le vostre dediche, le vostre note d'amore, le vostre storie più belle e più importanti. Ricordo i contatti, che sono come sempre il 348 075 8060, per i vostri messaggi e i vostri vocali, l'app di Radio Subasio per prenotare la vostra canzone del cuore e l'indirizzo redazione @radiosubasio.it per inviare le vostre storie d'amore più belle, quelle che avete voglia di far conoscere anche a noi, insomma. Poi, nel caso doveste avere qualche difficoltà nella scelta della canzone d'amore da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, vi veniamo incontro, ecco sì, anche in questo, nel senso che se andate sul nostro sito trovate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera. Ecco, non dovete far altro che sfogliarla e scegliere il pezzo che più vi aggrada, sono sicura che lo troverete. Amy Winehouse, questa You Know I'm No Good, su Subasio.

tutto vostro, perché sostanzialmente siete voi a realizzare la playlist di Per un'ora d'amore anche di questa sera, come d'altronde fate sempre, grazie alle vostre dediche, alle vostre note d'amore, ma soprattutto alle vostre scelte musicali, fatte sempre solo ed esclusivamente con tanto amore, insomma con tutto il cuore. Ricordo che avete a disposizione il 348 075 8060 per i vostri messaggi, i vostri vocali, per le vostre note d'amore prenotate per questa sera o per una delle prossime serate, l'app di Radio Subasio. Prima dedica di questa sera arriva da Max di Palestrina, che scrive: ho conosciuto 50 giorni fa Tamara e ho capito subito che è una stella scesa dal cielo per illuminare la mia vita. Dedico a lei Il mondo insieme a te di Max Pezzali.

16 marzo Achille Lauro Go Tribe su Subasio in Per un'ora d'amore, e a questo punto anche la dedica di Alessandra di Pisa per il suo Enrico. Non ho mai capito perché sei scappato da me, pur sapendo che il nostro amore avrebbe potuto darci la felicità. Io immagino che forse hai solo avuto paura di qualcosa che non sapevi gestire. The Scientist, Coldplay in Per un'ora d'amore.

0: Giorgia in Per un'ora d'amore e poi con la sua voce incredibile siamo arrivati alle 22:58, ancora ben trovati da Roberta Reversi, e Per un'ora d'amore a questo punto lascia spazio ad una delle vostre storie più belle, più appassionate, e una di quelle che arrivano all'indirizzo redazione radiosubasio.it, o che ci potete anche far pervenire attraverso un messaggio o un vocale al 348 075 80 60. Stasera conosciamo insieme la storia di Beatrice di La Spezia, o perlomeno un momento importante della sua storia con Angelo, un momento in cui hanno capito di piacersi. Era una sera in cui il bar stava per chiudere e lui, Angelo, sistemava il bancone, ma il suo sguardo cadeva sempre su di me, io lo vedevo con la coda dell'occhio seduta vicino alla finestra, anche se fingevo di essere concentrata sui i miei disegni, avevo vicino una camomilla ormai fredda. Lui mi osservava da tanto tempo, osservava i miei silenzi, il modo in cui io mi comportavo, in cui mi muovevo, insomma non mi toglieva gli occhi da dosso, e avevo capito che era deciso a farsi avanti. Infatti a un certo punto mi preparò un cappuccino caldo. Quando lo vedi arrivare con questo cappuccino osservai che c'era anche un cuore di schiuma, e lo appoggiò sul mio tavolo. Io sorridendo gli dissi grazie ma sto per andar via, e lui rispose beh, fuori piove forte. Capivo anche che era molto timido e stava facendo un grande sforzo, e quindi proseguì lui, volevo scaldarti prima che tu uscissi. E io gli chiesi, ma tu sei sempre così attento? Lo fai con tutti? Prese fiato e disse, no, solo con te, perché per vederti felice farei tutto quello che un uomo innamorato è capace di inventare. Allora io restai un attimo in silenzio, ero rimasta colpita. Poi sorrisi, indicai la sedia accanto alla mia e gli dissi, beh, allora rimani, raccontami il resto. Questa è la storia e questa è la canzone per noi. Tutto quello che un uomo, Sergio Cammariere.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per

Siamo in Per un'ora d'amore su Subasio con la compagnia di Roberta Reversi sino a mezzanotte, per cui abbiamo ancora un'oretta quasi piena da dedicare alla vostra musica, alle vostre scelte musicali, quelle che ovviamente fate con il cuore, e alle vostre dediche, alle vostre note d'amore. Vi ricordo che avete sempre a disposizione il 348 075 8060 per i vostri messaggi e per i vostri vocali, e l'app di Radio Subasio per la prenotazione della vostra storia, della vostra canzone del cuore per questa sera o per domani sera, come preferite. La prossima dedica è da parte di Ada di Milano per Federica. Non supplico il tuo amore, lo pretendo. Amami, Emma.

In Per un'ora d'amore anche lei, Laura Pausini, con Tra te e il mare, la canzone la dedica il nostro Marco di Verona alla sua Elide. Se non ci fossi tu, amore, nella mia vita, non so che farei.

Luca Carboni con Farfallina su Subasio in Per un'ora d'amore, e non c'è mai una fine, loro sono i Modà. La dedica da Francesca di Napoli per il suo Alessio. Non avrà mai fine il nostro amore su Subasio per un'ora d'amore.

mancano moltissimo alla conclusione di questo nostro appuntamento con Per un'ora d'amore, però prima di mezzanotte abbiamo tempo di esaudire ancora qualche altra richiesta musicale con abbinate note d'amore e dediche veramente dolcissime anche questa sera da Annabella di Torino per il suo Max. La canzone che lei gli ha dedicato è di Alessandra Amoroso, Prenditi cura di me, e gli ha scritto una nota d'amore, una bella dedica, in cui dice: sarò per sempre vicino a te, ma tu abbi sempre cura del mio cuore.

Quanto ci piace questo ragazzo, 23-49, c'è anche la dedica da Laura di Napoli per il suo Gerardo. Spero che non succeda mai, amore mio, ma sappi che se dovessi mancarmi per qualunque ragione, io ti cercherei per tutta la vita. E la canzone che Laura gli dedica è un bellissimo pezzo di Jovanotti, Io ti cercherò.

Sonate for You, Simply Red, ci hanno portato fino alle 23.57, quindi ad un passo dalla mezzanotte che raggiungeremo con Vasco Rossi e la sua va bene così. Io stasera vi saluto con un pensiero di Gabriele D'Annunzio. Ti amo, non ho nessun pensiero che non sia tuo, non ho nel sangue nessun desiderio che non sia per te. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Forse stasera è una sera che ti sentivi sola. E sei venuta qua

Era una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie